0: 7% in più, mentre per gli alimentari e le bevande ci avviciniamo al 90% in più. Vi ricordo che le medie sono sempre medie, perché ci stanno pure cose che sono aumentate del 150% in più, altre che sono aumentate del 20, del 30, però facendo una media arriviamo al 90%. La crescita generale, l'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta di una sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato, l'abitazione e le utenze. Poi non vado avanti, se no mi dite che vi faccio venire l'ansia, e quindi mi sono fermo qua. Giusto per dire che in soli 26 anni sono aumentati del 100% alcune cose, anche 150-130%. L'Istat però non fa un altro paragone che io avrei fatto se ero il direttore. Dice, sì, fa questo paragone dal 2000 al 2025 dei prezzi aumentati, ma fate pure gli stipendi, delle paghe, gli stipendi in generale, di quanti sono aumentati dal 2000 al 2025.
1: Beh, da quello che sappiamo, se sono aumentati, poco e niente, quindi insomma.
0: Proprio niente, siamo gli ultimi in Europa, proprio di una piccolissima percentuale.
1: Ma come diceva, questo aumento proprio per quello.
0: Come diceva il famoso economista inglese Stiglitz, diceva a chierica, insomma, Lucinella a Ceretta Mugeri,
1: sai, no? Non me la ricordavo questa massima Stiglitz, di Stiglitz.
0: Sì,
1: grazie per avermela ricordata.
0: A circa, Lucinella a Ceretta a Mugeri, cioè molto un aumento.
1: Ricordiamoci pure che dal 2000 siamo in pieno passaggio
0: arriveremo
1: dalla lira all'euro.
0: Arriveremo come nel 700, insomma, i poveri per strada senza mangiare. Pronto? Niente, non ci sente, vai.
1: Andiamo avanti.
0: Hello, ciao, chi sei?
2: Buongiorno Rosario, sono la cellula dormiente.
0: Oh, caro amico.
1: Ci sente?
0: Ci sente.
1: Ancora.
0: Che dici? Che dici? Vai. Ah, se legale, c'è da cuccare da volta.
1: L'orario lo permette effettivamente. Vista la salute di Rosario, mi sa che è da tanto che non trivella.
0: Ma quando mai? Ragazzi.
1: Pronto?
0: Mi chiamano lo stallone di Secondigliano, modestamente. Pronto?
1: O il sellone.
0: Pronto, dimmi.
2: Cosa? A caroccio, dici no, ci regaccia.
0: Ah, a caroccio, scusami. Ma quella era Stiglitz che l'ha hit.
2: Sì, però caroccia.
0: Caroccia ha ragione l'amico.
1: Ma sai, a volte quando si traducono queste massime di esperti stranieri, si può sbagliare.
0: Pronto.
2: Sai, scusami, sì. Ma non è che un problema che solo ha aumentato. Ma il problema è che hanno lasciato pure praticamente un prodotto. Cioè, io mi sono cercato una bill, praticamente, una volta mi ricordavo che era 66 CL, poi è mezzo litro.
1: Non è mezzo litro, è 50, casomai.
2: 100 grammi.
1: No, 60.
2: La bottiglia passata non è più un chilo e 800 ml.
0: Sì.
2: Capito? Lo stesso prezzo, però ti hanno calato pure.
1: Sai su cosa hanno fatto una cazzimmata pazzesca? Sulla panna. La panna quella là per dolci.
0: Perché
1: no?
0: Si accattava la panna? Perché si accattava?
1: Sì. No, perché tu praticamente prima era da 250 ml il brichetto di panna. E tu solitamente con un brichetto coprivi una ricetta. Ora l'hanno abbassato tipo a 2,30, ci manca quel 20 che tu ne devi prendere per forza.
0: La ricetta un po' che meno.
1: O ne fai un po' di meno, oppure ne devi fare in eccesso.
0: Allungo con l'acqua.
1: È un quantitativo con cui non ci fai una beniamata mazza, capito ora?
0: E che buffa? Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao.
3: Allora, a proposito di quello che dicevi poc'anzi sugli aumenti negli ultimi 25-26 anni.
0: 26, sì.
3: Sì. Quindi noi complottisti abbiamo ragione a dire che l'euro ci ha rovinati praticamente.
0: Non ha rapisto discorso, è come bestemmiare in chiesa, lascia stare.
3: Manca a farla apposta, l'euro è arrivato nel 2001.
0: Mm-mm.
3: Se sì. Ci facciamo due conti ci troviamo.
0: Insomma, sono le politiche che sono state così.
1: Diciamo che
0: sono i nostri amministratori che non sono stati all'altezza, oppure non hanno lavorato proprio per il nostro benessere. Diciamo così.
1: Il problema è che non hai la controprova. Cioè, se fossimo rimasti con la lira, avremmo avuto comunque questa inflazione.
0: Quando rispondo pure a te, la stessa cosa, manca tu ti hai la controprova, però.
1: No, nessuno ce l'ha. Infatti ho detto, ho risposto.
0: Nessuno ce l'ha contro, però qui non si parla di questa cosa, capito?
1: Vada no, bene, va bene, non ho detto né che ha torto né che ha ragione, ho detto che non abbiamo la controprova.
0: Quindi,
1: pronto?
0: Parlare. Ciao amico mio. Pronto? Ci sta? 081 546 6867.
1: Ragazzi, nel 2001 al lavoro prendevo 50.000 lire.

0: al giorno, ora prendo 50 euro, ciao da Angelo.
1: Stando così, il doppio, sai, prenderesti il doppio dell'euro.
0: Cioè, pronto?
1: Aspetta, Lir. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, Ramon.
1: Ramon.
2: Salve, ma per caso avete notizia di un incendio in atto nella zona est qua a Napoli?
1: No.
0: No, non abbiamo segnalazioni.
2: Da casa mia, abito a San Giovanni, vedo in direzione Gianturco una nuvola nera di fumo. E quindi...
1: E poi li fai che si sta facendo uno spinello e succede, si è appicciato qualcosa.
2: No,
1: quindi...
2: ma che spinelli, questi sono i cannoni di Navarone.
1: Sì. Non lo so, poi ci informiamo un attimo.
0: Abbiamo lanciato l'appello, se qualcuno sa di qualcosa, zona San Giovanni, diceva, stava l'amico e vedeva in direzione est, vediamo se ci arriva qualche segnalazione. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: ciao.
1: A te, ciao.
3: Vi volevo far notare una cosa.
1: Dimmi.
3: Allora, se voi comprate i pacchetti di fazzolettini, sono 10 pacchetti, se aprite il pacchetto sono 9 fazzolettini.
1: Sì.
3: In poche parole, loro vi hanno messo un pacchetto in meno.
1: Eh sì. Così recuperano per non aumentare, dice, il prezzo.
0: Si chiama tipo shrinkling questa cosa, cioè che loro invece di aumentare il prezzo diminuiscono il prodotto all'interno della confezione.
3: Assurdo anche per i fazzolettini. Cioè, secondo me nessuno se ne è accorto di questa
0: situazione. No, come, sono anni che io me ne sono accorto perché me li sono sempre contati, giuro.
3: Grazie ragazzi, buon lavoro.
1: Va bene, ciao amico mio, ciao ciao ciao ciao. 081 546 6873. Pronto?
4: Buongiorno Rosario.
1: Ciao caro, ciao.
4: O Stritz che fisse fu fossander. Ripeto, o Stritz che fisse fu fossander.
1: Bellissima quella, o Stritz che fisse. Chi lo sa, magari. Chi lo sa cos'è. Va bene, 081 546 6873. Pronto?
5: Pronto.
1: Buongiorno.
5: Allora, per il problema di San Giovanni,
1: sì?
5: Sull'autostrada si è bruciato, sta bruciando un camion, un autobus.
1: Ah, quindi è un camion. Vabbè. Ringraziando di se era una fabbrica, una cosa era peggio.
0: Io leggo anche, ho fatto una ricerca su internet, battuta praticamente alle 10.57 da Napoli Today, palazzo in fiamme a Melito.
1: E chi c'ha
0: un palazzo nel rione 219, quindi ora non so se paradossalmente anche da lì.
1: È zona nord Melito. Onesto.
0: Sto segnalando anche questo.
1: Va bene. Ci fermiamo un attimo, no? Pronto?
0: Perché guarda che nuvolone nero.
1: Ciao.
6: Ciao, sono Luigi, buongiorno. Comunque vi confermo che io abito a Melito proprio e praticamente c'è un incendio in un palazzo a Melito.
1: Quindi ci sono due incendi, una zona est e una alla zona nord.
6: Sì, no. un grosso incendio in un palazzo a Melito.
1: Mi dispiace per gli abitanti.
6: Importante, sì.
1: Ciao, addio, ciao. Ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo subito, vai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Gaeta si illumina con Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografie da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa nostra mattinata insieme. 081 546 6873, se volete continuare a dire la vostra.
1: E poi, si parlava di questi aumenti da inizio del 2000 fino al 2025, aumentato del 150 130 120%. Ecco, per esempio, uno come te ciua a sente sta cosa, che a sente sta cosa.
0: Ah, beh, certo.
1: Per esempio, uno che tiene i soldi, che tiene che muove, che 1000 euro o 900 euro, non muove assai,
0: eh? Beh, sì, perché nel conto totale
1: quindi
0: non te ne accorgi,
1: ma cattano Porsche. E quando ha mandato Porsche, cioè non hai a panda te ne adunne,
0: certo.
1: Cioè, una volta con 10.000 euro mi accattava una panda, un Porsche 120 130, un frate
0: la Maserati,
1: una Maserati 80.000 85.000, tu dovevi guardare 5.000 euro,
0: ma quando mai
1: sfila,
0: però se fosse sfila. 80.000 e 200 sfila. euro, quei 200 euro ti danno fastidio,
1: e spiega perché 5.000 euro no, però 200 euro sì.
0: Perché quello sfriddino che tu dici, vabbù, ma levalo,
1: così,
0: no?
1: Così
0: ti pigli collera, là ti pigli collera.
1: Ho detto,
0: bravo.
1: E capi? Allora, buongiorno, salve. Ciao.
2: Non mi togliete.
1: Non ti tolgo,
2: basta.
1: Ciao bella, ciao, dimmi. Nonna Giù.
0: Pronto? No, allora.
1: Allora ci stanno mandando il video dell'incendio, credo.
0: Sì, c'è anche questo, il furgone.
1: E quindi è un furgone.
0: Questa è dalla macchina che ci
1: ha pigliato, però un furgone. Dove? Sull'asse mediano? No.
0: Okay. Ragazzi, sono Luca, è un camion. Infatti, mentre passavo c'è stata anche un'esplosione a Cipicchia.
1: Eh sì, qualcosa che c'era dentro, sì.
0: A Cipicchia, questa è brutta. Vabbè.
1: Allora, se ti sta sentendo, nonna Giù, per parlare con noi devi abbassare la televisione o la radio, quello che c'hai acceso, e parli per telefono. Ci segui, ci senti e parli per telefono, se no non abbiamo come comunicare con te. Ci sta, nonna Gio?
0: Proviamo.
1: Pronto?
2: Ho
1: nonna?
2: Ho abbassato tutto.
0: Eccoci.
1: Ok, vai, dici tutto, vai.
2: Fabio.
1: Dimmi.
2: Io ti vengo pure una seta.
1: Oh, grazie.
2: Siamo Napoli.
1: Grazie. Non mi dirò. Grazie.
0: Certo che sentire dire dalla voce di nonna Gio, Rosario, ti voglio anche la sera. Bello.
1: Mi vedi anche la sera.
2: Ti dottore era fatto molto sola.
1: Ah.
2: Come si chiama?
1: Come si chiama? Non lo so, non mi sovviene.
0: Chi è?
2: No, ti vede quando gioca a Napoli.
1: Quando gioca a Napoli, sì.
2: C'è stato l'attore che ha fatto il posto al sole.
1: A volte sì, forse è Lucio Pirri, sì, Lucio Pirri te ne conoscenze, sì.
2: Quando gioca a Napoli.
1: Sì, è molto bravo, sì, ha fatto un po' sta sole, sì.
0: Ciao cara,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, nonna Giù, ciao.
0: Allora, 081-546-6873. Quindi praticamente, ragazzi, incredibile, abbiamo un doppio fronte, Melito e questo camion. Ci state mandando i video e le testimonianze di entrambi. Ragazzi, al Grande Fratello stanno ancora dormendo, abbassate la voce. Poi ci sembra tuffe burdelle, stai scendendo da tutto quanto. Poi ancora messaggi, tutto bloccato a causa di questo, e anche qui ci arrivano immagini del traffico causato da questo camion, ovviamente.
1: Pure pericoloso. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao Rosario, sono Massimiliano.
1: Ciao Massimiliano.
3: Allora, a parte il fatto che tu si domanda tutti i soldi che tiene, arriva stasera.
1: Ma non crei in
0: lui, sì che ti conosce. Lui sì che ti conosce.
1: Vabbè, dici.
3: Dammi ragione, perché è così, lo sai bene.
0: Ma per carità di Dio.
3: Ragazzi, e poi tutto questo vi voglio fare i complimenti, perché vi ascolto tutte le mattine. Io sono un carrista, posso incarnare.
1: Ah, quindi.
3: È veramente rallegrata la giornata.
1: Bravo. Grazie amico mio, ciao, grazie.
0: È un piacere, caro, è un piacere.
1: Grazie. No.
3: Tutti i soldi, lo sa, non devo mangiare tutti i soldi, la troppo.
1: No, dicevo che quando tieni ciò, sai, accatta una cosa su 80.000, 83.000, non la noti, non gli aumenti non li noti quando c'è il ciò, li notano più chi non c'hanno il ciò. Pronto?
0: Ragazzi, io sono rimasto sconvolto dal caffè, che poi ho fatto una piccola ricerca per capire
1: fame,
0: la moca, come mai la moca, il caffè in moca praticamente costa così tanto, raddoppiato almeno negli ultimi 2 anni. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi, Marco da Giuliano.
0: Ciao Marco.
1: Ciao, bello. Che dici?
4: Io te parlo, aiuto, che mamma ci indarizzare.
1: Tu tieni i soldi.
4: Sto conduato.
1: Sta in croce.
0: Allora per te il problema non c'è, perché pure se si abbassano i prezzi, niente, il problema rimane.
1: Lo fanno lì.
4: No, sempre mi puzza il fam. Ragazzi, con un saluto a Frate Mochecco del bar Gusto di Nola che ti sento.
1: Un bacio a Checco.
0: Ma vai, vedi, questo è il tuo problema. La devi smettere di frequentare i bar, devi fare altro, devi investire meglio il tuo tempo.
1: Va a fatica, come dice. Ciao, bello.
0: Fermi lì, ragazzi.
1: Nei Pavel. Vabbè, ci
0: ripeschiamo una canzone capolavoro di Janet Jackson che si chiama Together Again. Continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, ma anche le vostre telefonate allo 081 546 6873. E su con il volume adesso.

0: E allora torniamo in diretta e ancora le vostre voci 081 546 6873 per dire la vostra. Insomma, ne abbiamo messe davvero tante sul tavolo, da una fine del mondo per fortuna calcolata 60 anni fa e che oggi non si realizzerà, all'inflazione, a se non fate sesso per tanto tempo, attenzione che ci possono essere un po' di problemini. Pronto?
1: Pronto?
2: Chi sei?
1: Peppe da Varese.
0: Ciao Peppe.
2: Ciao Bel.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
1: Marco, scusami, io devo prendere l'asse mediano, no?
0: Sì.
1: Qui l'incidente sarebbe stato sull'asse mediano, il camion che sta bruciando.
0: No, non ho capito, mi pare dalle parti di Ponticelli forse, se ho capito bene, no? Ma prendila con le pinze perché non sei sicuro,
1: comunque
0: non ne sono sicuro, esatto.
1: Guarda la fine del mondo, no? Quello che sta dicendo.
2: Sì.
1: Adesso le notizie sono più per far ridere, ma negli anni 70 e 80, quando si parlava della fine del mondo, si vedeva qualcosa che volava di strano in giro, già si pensava alla fine del mondo. Pensi che Rosario qualcosa ne sa, perché
2: Come sono qui la fine del mondo. Senti, comunque mi dice Pio Russo, la nostra redazione esterna, che sarebbe via Argine, dice il Mattino, dice. Cioè il Mattino dice che via Argine, poi non ti so dire.
1: Ho capito, grazie.
2: Va bene.
1: Ragazzi, io lo dico sempre, voi vi sarà condurre una trasmissione gigante, mondiale.
2: E già che ci dai la NK, già va a San Mantella. Grazie, ciao amico mio.
0: Ciao, caro.
2: Ciao.
1: Sì, grazie.
2: Ciao.
0: Poi metti che se ne accorgono che siamo in diretta in onda, sì. Lascia stare, restiamo nel nostro picco. Andiamo ancora al telefono, pronto? 081 546 6873.
3: Pronto Marco, ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Ciao Rosario.
2: Ciao Mitico.
3: Volevo sapere una cosa, ma per quanto riguarda lo sesso, ma l'età, cioè uno di 40 anni, uno di 60 anni, è la stessa cosa?
2: Tutte le età, penso più in vecchiaia pure se la sempre fa più bene. Forse,
3: ma io tengo 64 anni, allora come la mettiamo? No?
2: Ogni tanto, ma pure ci vuoi, è come l'attività fisica.
3: Lo sai, sto ammassando di, però fatte le sotto, no?
2: Sì.
3: Se tu mi metti sotto le coppie, ne mangi una goccia di sangue, che
2: sto vedendo? Pure che lo perso, tu pure lo sangue. Che ti 64 anni ancora in pensione tu?
3: Nato poco.
2: 66, 33 anni, sì, incidente.
3: Hai capito?
2: Ciao caro.
0: Rosà, vanno in panico per la fine del mondo e se gli dici che stanno smantellando scuola, sanità e pensioni, tutto a posto, ci siamo abituati.
2: Perché non, cioè, la scuola può darsi che non hai più figli da a scuola, in sanità ringraziando a di stai buono e quindi non ci vai, quindi un problema è di chi utena, noi chi guarda e passa.
0: Abbiamo una foto, ragazzi, proprio dell'interno del camion che è proprio preso, cioè dall'abitacolo pare parta l'incendio. Brutto, speriamo che non sia successo nulla al conducente, certo, speriamo. Rosario, ma soffriamo oppure sarà una fine dolce?
2: Non ci sono. Come l'ha capito Pulcino?
0: Ci sarebbe proprio da dire moriamo così sul colpo e non ce ne accorgiamo, oppure dobbiamo anche vivere la consapevolezza che stiamo trapassando? Quella è la domanda. Allora, spazio ancora per le vostre telefonate 081 546 6873. Pronto?
2: Hello?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Pronto. Ciao.
4: Ti voglio dire una cosa, Rosario. Quante soldi pigli a fine mese? Ma che so passarci questo fanno chi lì là, lo so.
2: Quali passi? Ma lo sapevi quando guadagni a fine mese?
4: Ma so passarci questo fanno, ma cosa mangiano chi sta a sera?
0: Scusami, che significa so passarci questo fanno? Traduci.
4: Politania, Rosario.
2: Ah, Politania ci sono passati, ma non si fa che lo passaggio.
0: Stava andando a partire.
2: Ma per ragione, tu avevi buscato lì a fine mese, vanno passarci chi? Tu mi tagliamo, sai, hai ragione. Hai ragione.
4: Da grande tecnico,
2: che cosa l'ignorante dice, ne capivo, frate.
4: Quante soldi piglia ne chissà fino a mese? Lo so, mannaggia.
2: Milioni e milioni, io mi ho tagliato sto stipendio, voglio dire se sbaglio passaggio.
0: Questa frase è un po' ridicola, perché anche quelli che guadagnano tantissimo possono sbagliare.
2: Esagante.
0: Cioè, anche Ronaldo avrà sbagliato qualche volta. No,
2: così no.
4: Io dico sempre una cosa: chi fa può sbagliare. L'unico che non sbaglia mai è uno solo, è Salvini, che non fa mai niente la mattina, sicuro non sbaglia. Con me che sia alla realtà.
2: Come ha fatto pure la riforma?
0: Ne dice tante.
2: Pronto? Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, no, volevo inserirmi su questo fatto della fine qua,
2: della fine del mondo, sì.
5: Sono inserito non dall'inizio nella vostra trasmissione, però ho percepito che era questa cosa, ma sì, più fine di quella che noi stiamo in pratica facendo negli ultimi 20 anni, direi, no? Io sono un po' anti-europeista, quindi io dico sempre 25 anni fa voi stavate meglio o peggio. Qual è questo motivo?
2: Hai sentito la notizia che ho detto, che l'Istat è uscito lo studio che prende tutti i prezzi dal 2000 al 2025 sono triplicati, cioè praticamente c'è più 150, più 130%.
5: C'è stata, diciamo, la convivenza con quella che io chiamo da Novax, quella, come fosse il manicomio, quella pandemenza che ci
2: disse. Sì, mi mamma va a fare un vaccinante influenzale, che dici, non ci va allora?
5: E adesso ci sta queste guerre che sono in essere, sono visibili, però io faccio un ragionamento e lo giro poi ai
2: vostri. Velocissimo, vai.
5: Cioè, una guerra, si può spostare l'equilibrio delle due forze in campo con i droni? Cioè, Israele purtroppo quando ha voluto abbattere la Palestina l'ha rasa al suolo, ma non certo con i droni, quindi... Per me questo è un mantenimento di uno stato di crisi.
2: Vabbè, perdonami.
5: Vabbè,
2: lasciamo questa domanda nell'etere. Grazie, fratello. Ciao.
0: La Palestina non è che aveva mezzi per potersi difendere. Tu oggi un missile lo intercetti, un drone è molto più difficile.
2: Ci riflettiamo fra una canzone, una pubblicità e una canzone e torniamo subito. Vai.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beh, secondo la nostra relazione esterna Pio Russo ci dice che secondo Fanpage la nube di fumo avrebbe raggiunto anche via Reggia di Portici e via Marina. Il traffico è in tilt, quindi se state da quelle zone state attenti, prendete come si dice, percorsi alternativi. Produsine è bella, questa è Sam Stiglitz che diceva queste cose. 081 546 6873, le linee sono liberissime, se volete potete anche intervenire in diretta.
1: Si intendeva di viabilità Stiglitz, quindi
0: sicuramente è un grande economista Stiglitz, dice il contrario di quello che dici tu.
1: Infatti, ma mica lo dico io.
0: Se vedi, ci sta l'intervista di Floris che gli domanda: ma secondo lei l'euro, questa è quella funzione, e lui ti fa tutta una disamina sull'euro.
1: No, assolutamente, dico solo che magari Stiglitz, più che parlare con Floris, dovrebbe parlare con gli altri economisti e confrontarsi
0: con
1: quelli che magari la pensano diversamente, per poi capire realmente dov'è la verità.
0: Ma ti dico, 081 546 6873, se volete intervenire. 081 546 6873, se volete intervenire in diretta. Abbiamo ancora 5 minuti per stare assieme. Altri messaggi al 342 00 00 100.
1: Ci stanno segnalando tutti quanti anche l'incendio di Melito, ragazzi, ne abbiamo parlato. Mi salutate mia zia che sta triste per la sconfitta del Napoli di ieri. Guarda, ti faccio tirare sul morale dal nostro esperto.
0: Pure io sono triste, sta triste.
1: Allora niente da fare. Poi
0: sono tecnico, sono più tecnico, sono più senza che fai un mio sorriso.
1: Cosa ne pensi della partita di ieri? Sto triste. Molto tecnico. Il vaccino influenzale sperimentato, quello Covid finiva la sperimentazione.
0: Allora lo faccio, ho prenotato, ci vado la settimana prossima, vado a farmi quello là.
1: Che poi
0: insomma,
1: peccato,
0: per
1: poco non lo paghi, perché per i sessantenni in farmacia è gratis. Per poco non rientri.
0: Mi copavi, non lo pago. Detto il mio medico che è gratis, ma no.
1: Te lo fai dal mio medico, lo fai.
0: E vado detto al mio medico curante, vado là e lui me lo fa.
1: Allora, Rosario, se dobbiamo morire, almeno possiamo scegliere di che morte dobbiamo morire?
0: No, non è democratica la morte. Pronto?
1: No, purtroppo no.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto?
0: Enzo, dici tutto, vai.
2: Buongiorno, no, volevo dire questo. Buongiorno, Napoli. Ha detto, c'è la mia figlia, ha detto, ma tu come vuoi dire a sto Napoli? Ha detto, come sotto.
0: Va bene, sempre battutaro lui,
1: Ce l'ha pronta, ce l'ha
0: sempre pronta. Pronto? Niente, mi cade, vai.
1: Poi sono tutti vocali, ragazzi, i messaggi testuali li abbiamo letti, scartando quelli che ci ricordano sia di Melito che dell'incendio via Argine, e quindi ancora spazio alle telefonate. 081 546 6873, se volete dire la vostra.
0: Ecco. E vabbè, insomma, che dire, insomma, evitate via Marina, perché ho capito, Pio Russo ci
1: deve. Questa è una bella domanda, dice Giovanni, ma la fine del mondo interessa anche Putin e Trump, dice Antonio?
0: Certo, anzi, quest'altra notizia, se mai la diamo domani, sono i bunker che si stanno costruendo i ricchi, bunker, eccolo qua, ve la do. Come
1: posso dire, vista la foto, molto belli.
0: Sì, molto molto belli.
1: Confortevoli.
0: Un bunker apocalittico da 300 milioni. La location che ospiterà i ricchi in caso di disastri, sapete, tutti questi ricchi si stanno costruendo questi bunker, però non si capisce perché si stanno facendo.
1: Bello,
0: però,
1: diventerà una sorta di grande fratello da super ricchi, cioè sarebbe una cosa quasi da provare, secondo me. Sai che convivenza stressante che avranno. Pronto?
0: Ma poi se sopravvivono sono solo ricchi, i soldi che spendono da fare. Senza i poveri non esiste.
2: Pronto?
0: Sì, chi sei? Ciao.
3: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo, Massimo, dimmi tutto.
3: Ti volevo dire che qua a Via Marina, a Via Gianturco,
0: sì. Che sta?
3: Siamo un'ora e mezza, però il camion l'hanno spento. Vedo la strada al contrario, che i vigili urbani l'hanno chiusa. Questo sarebbe chi fa sta viabilità.
0: Saranno facendo i rilevamenti.
1: Scusa, cioè, amico mio, sono cose che si fanno quasi di protocollo. Si chiudono le strade per rischi e pericoli, per far passare i mezzi di soccorso. Penso che il camion adesso da lì lo dovranno togliere da mezzo. Non è una roba facile levare la carcassa di un camion che ha preso fuoco.
3: Ma il camion sta sull'autostrada, non sta a Via Gianturco.
0: Vabbè, che lo voglio dire nell'autostrada, giustamente, sì.
3: La strada che va verso San Giovanni.
0: Tu dici, stanno facendo uno sfregio, stanno... stanno caduti.
3: Stanno
0: facendo apposta, si infame.
1: Ma io penso che tu sei uno che frequenta quella strada.
3: 30 litri. Chi sta
0: 3 ore e mezza
3: mi è
0: tornato. Tu stai, fai sudomotore. Ciao, scusa, ciao.
1: Ma io poi penso che tu sei.
3: Sto facendo
0: sudomotore, sudomotore.
1: Starte sto.
0: Sta
3: perso.
1: Suonare 130. Stai urlando da asciutto malamente. Ma diciamo che quello è un tratto di strada che in tempi di pace, quando non succede niente, c'è traffico. Quindi figurati. Pronto?
3: Vaiu, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Ciao.
1: Ciao,
3: vaiu.
0: Ciao.
3: Ma parlate pure dei centesimi. Io quando vado sul mercato e chiedo mi cerco 5 euro e 2 centesimi, 14 euro e 1 centesimo, e mi raghi lì 4 centesimi, ma che non ci fai questi soldi?
0: Ma tu non paghi con la carta?
3: 2 centesimi, eh?
0: Paghi con la carta, ce l'hai il conto corrente?
3: Non tra la carta.
1: Io la carta ce l'ho, ma non la posso usare per motivi pratici.
3: Però quando tu per esempio di 5 euro invece che lo dice 7 euro e 2 centesimi,
0: ma ne capisci che si cosa? Siamo 1000 euro contanti in tasca, hai capito? Parla comico la chip, che dà chi là. Santo buono, frate, ciao. Allora, signore e signori, finisce qua questa puntata. Avete voglia di parlare di calcio fino a questa sera con lui? Non c'è, lui non c'è,
1: verrà
0: domani tra le 10 e le 12. Lui si chiama Marco Pesacane,
1: ci sarà anche lui domani sempre con noi qui su Kiss Napoli e Stano Kiss Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria, vi lasciamo a Diego Cecchi.
0: Ma se verde o verde?
1: Allora, erde o erdo, erda, erde è aperta, ma verde fa eccezione, è l'unica parola che fa eccezione ed è chiusa.
0: Ascoltami,
1: faccio sempre eccezione, amico mio.
0: Va bene,
1: eccezione.
0: Lasciamo a Diego c'è.
1: Sono carichissimi, ragazzi, sono carichissimi. Fermi lì, torniamo domani. Ciao, che la felicità sia con voi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
5: Eccoci, 12 in punto, mercoledì 14 ottobre del 2026. Buongiorno a Gianluca Miranda.
6: Da Diego Armando Maradona Junior.
5: Buongiorno a Simone Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. E purtroppo non è un buongiorno, ragazzi, perché è un passo indietro del Napoli, un altro passo indietro, due passi indietro del Napoli, sono d'accordo con te, Diego. Una brutta partita, una... forse un po' una figuraccia per quanto mi riguarda, per come è andata la partita, e perché il Napoli era in vantaggio con il gol di Rachmani, poi con un qualcosa di indescrivibile che faccio fatica a descrivere, diciamo, prende un gol dell'1-1, bravo Politano a metterci la faccia alla fine della partita, sono molto chiaro, però così non va. Ragazzi, così non
6: errore
5: va.
6: È grave.
5: Diego, allora, poi continuo, però voglio sentire la tua prima su quello che è accaduto ieri sera, su quanto di disastroso, allora, perché va detto disastroso, è accaduto ieri sera a Villarreal. Vai.
6: Allora, andiamo per ordine. Primi 20 minuti ottimi, secondo me, fino alla traversa di Højlund, e semplicemente una squadra che all'errore di Politano grave si è sciolta in maniera preoccupante, veramente preoccupante. Niente, due passi indietro, si è perso contro una squadra molto inferiore a noi, che in questo momento ovviamente se ci abbiamo perso poi non è poi così tanto inferiore a noi, mi preoccupa in maniera grave, mi preoccupa la mancanza di reazione a un errore che, per carità, è un errore gravissimo, ma è un errore che, cioè, ci può stare, voglio dire, sbagliamo tutti, hanno sbagliato tutti. E non siamo stati capaci di reagire. È una squadra forte come il Napoli, non può sciogliersi così. A fine partita, l'intervista di Politano è un chiaro segno, perché oltre a metterci la faccia, Politano ha detto: dobbiamo ritrovare la forza di essere squadra, dobbiamo ritrovare la forza di difendere tutti quanti insieme. E niente, brutto, bruttissimi segnali, brutta prestazione, torno a ripetere, contro una squadra che secondo me è inferiore a noi, e niente, c'è veramente poco da dire. Fortunatamente fra 2 giorni si rigioca, e niente, bisogna andare avanti. Adesso con il Bodo, se parliamo di Champions, diventa vitale, devi vincere per forza, perché sennò poi dopo si ricomplica tutto. E niente, prestazioni brutte quasi di tutti, a partire da il portiere non c'entra niente sui 3 gol, cioè non poteva fare niente su nessuno dei 3 i 3 difensori Diciamo che secondo me nell'economia della partita sono stati forse quelli che si sono salvati, perché non hanno fatto niente di grave. Badiashile ha salvato due gol, Rachmani ha fatto gol e ha fatto un'ottima prestazione, Rafa Marin così e così, gli altri dal centrocampo in su non salvo nessuno.
5: Anche qui io non salvo né Di Lorenzo né Politano.
6: No, l'unico che salvo è, secondo me, che ha fatto una buona prestazione, Giovane. Non mi è dispiaciuto. Inconcludente sempre, come
5: sì, no,
6: tutti.
5: Ovviamente nei
6: ha fatto una partita. Ha fatto una buona partita. I subentrati non pervenuti, nessuno dei cinque, ma fondamentalmente oggi non voglio entrare.
5: Non è una notizia, diciamo.
6: Non voglio entrare in nessun tipo di polemica
5: sull'individuale.
6: Non è stata una buona prestazione, togliendo i 20 minuti, perché poi il calcio è così. Magari con Højlund fai 0-2. Magari l'errore di Politano ti ha condizionato una partita, ma con i secconi. Ma allora l'errore di Politano è grave, ok? È un errore grave, perché poi ti fa prendere gol, quindi è un errore grave. Però poi voglio dire, non posso pensare che una squadra possa sciogliersi in questo modo dopo un errore. Un errore c'è e ci si mette un'altra volta bene in campo, ed è una partita che tu puoi tranquillamente vincere.
5: Sì, è vero.
6: O almeno pareggiare, Giallo.
5: È
6: perché,
5: vero.
6: Perché è incredibile. Purtroppo, sai, noi siamo così. 3-0 con il Frosinone era tutto bello. Oggi è tutto catastrofico. Andiamo avanti per il nostro. Che è successo?
5: No, stavo dicendo, io mi legavo anche un pochino e iniziamo subito con il filo diretto. Già ci sono Marco e Gianni. Ragazzi, oggi vi devo chiedere interventi veloci, perché così sentiamo il parere di tutti. Lo diceva Conte l'anno scorso, c'era un problema nella squadra, ti ricordi, dopo Firenze, dopo Eindhoven. Oggi lo dice Allegri, che effettivamente dice che la squadra deve imparare a essere squadra. Lo dice con un po' di giri di parole, ma il significato è quello. E c'è qualcosa che non va, ragazzi. Poi oltretutto, e poi andremo su tutte quelle che sono le sfaccettature della partita, Højlund inizia a diventare un problema, perché Højlund è un attaccante di 50 milioni e deve buttare la palla dentro, punto e basta. Due gol in 8 partite so pochi. Rasmus, diamoci una bella svegliata. Marco, buongiorno, ciao.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Io sono imbarazzato, ragazzi, alla prestazione di ieri, perché comunque ci siamo fatti palleggiare in faccia, ragazzi, da un Villarreal che è una squadra proprio scarsa. Ragazzi, veramente sto
6: Marco, qualcuno si offende se dici una squadra scarsa? Una squadra abbordabile, dai, mettiamola così, una squadra alla nostra portata.
7: La verità, diciamo le cose come stanno, Villarreal è una squadra scarsa, e la cosa più preoccupante è che noi siamo ancora più scarsi del Villarreal. Cioè, questo nostro caro presidente ci tiene così tanto alla Champions, ma la squadra non andava fatta allora per essere a livello della Champions. La cosa che mi viene da pensare è che la nostra dimensione è l'Europa League, non è la Champions, perché l'anno scorso le brutte figure che abbiamo fatto con Conte, vabbè, era colpa di Conte, che Conte la Champions non è cosa sua. Quest'anno ci sta Allegri, ma la storia è sempre la stessa. Ragazzi, io veramente sto preoccupato. Tutti si esaltavano per il 3-0 del Frosinone, e oggi abbiamo vinto con Frosinone. Cioè, ci rendiamo conto.
5: No, questa è una squadra, Marco, purtroppo, che quando si alza un pochino il ritmo va in difficoltà.
7: Allora è un problema di calcio italiano.
5: Ma oltre che a essere un problema di calcio italiano, è un problema, e secondo me alcuni calciatori in questa squadra hanno terminato il loro ciclo nel Napoli.
7: Allora,
5: ragazzi, doveva essere fatta una rivoluzione, non è stata fatta. La squadra è stata descritta come squadra forte, in grado di gestire più competizioni, e questa secondo me è stato un grande errore di sottovalutazione. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, sperare che prima possibile arrivi il mercato di gennaio, e bisogna sbrigarsi sul mercato senza aspettare gli ultimi giorni, le ultime ore, gli ultimi momenti, perché la squadra ha bisogno di essere tra virgolette rifondata. Non a gennaio, però qualcosina andrà fatto già a gennaio.
7: Allora il presidente non può fare le uscite, il nostro obiettivo sono gli ottavi, perché non è cosa nostra.
5: Vabbè, però ragazzi, Marco, non ti focalizzare su quello che dice il presidente, perché il presidente dice tante cose, che giustamente sogna da tifoso qual è del Napoli, poi fa anche gli investimenti, perché gli investimenti l'ha fatti, ma se chi li fa sbagliati, De Laurentiis che deve fare?
7: E quando li ha fatti l'anno scorso, quest'anno che
5: investimenti? E quest'anno purtroppo ha pagato quello che sono stati gli investimenti sbagliati dell'anno scorso. Perché Marco, ti devo salutare perché devo andare da Gianni. Perché non mi risulta che gente come Beukema, come Noalang, come Lucca, gente che è stata pagata 80-90 milioni di euro tutti e tre, non mi risulta abbiano reso di più. Non mi risulta che fino a questo momento abbiano reso. Anzi, Gianni, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi,
6: buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno.
8: Napoli sempre.
6: Sempre.
8: Io questa telefonata chiamo perché ci sei tu, Gianluca, e soprattutto che c'è Diego, no, per un ricordo a Diego.
6: Grazie.
8: No, non faccio distinzioni. Per me, io vi voglio bene a tutti e tutti.
6: Grazie.
8: Però volevo dire una cosa.
5: Vai.
8: Purtroppo io vedo una cosa, dico solo una cosa, vedo che è come se si volesse indossare, parlando di vestiti, di sartoria, ci volesse indossare al Napoli un vestito che non assolutamente gli sta bene, quando il Napoli un vestito già ce l'aveva. Io continuerei su quella strada perché, come hai detto tu, i giocatori sono un po' adulti, diciamo, un po' grandi, e sono abituati a indossare un certo vestito a doppio petto. Purtroppo negli ultimi anni prendiamo allenatori che tendono in tutti i modi di cambiare sto vestito, e purtroppo abbiamo visto, non gli sta bene. Poi volevo dire, quando il Napoli perde, consiglio a tutti di guardarsi dei filmati come una certa persona si abbracciava con la coppa. Scusate ragazzi.
5: Perché
8: mi abbraccio quella maglia che ho, che mi ha regalato un suo compagno, un suo collega di squadra, me l'abbraccio e me la bacio.
5: Allora Gianni, che si emoziona e ci fa emozionare anche a noi, perché ovviamente ricordare quello che è stato il Napoli di Maradona è un qualcosa di emozionante, a maggior ragione per chi l'ha vissuto, Diego, però ci fa capire una cosa. Secondo me determinate persone non capiscono cosa significa indossare la maglia del Napoli, perché indossare la maglia del Napoli è una grande responsabilità, e sinceramente vedere determinati atteggiamenti, perché io sono d'accordo con Allegri, perché Allegri dice una cosa molto importante: se tu subisci l'1-1 perché Politano fa un errore che sbagliano tutti, è un errore inaccettabile, l'ho detto anch'io, tutto a posto, però dopo non puoi reagire così. Cioè il Napoli, ragazzi, nel secondo tempo non è sceso in campo. O mi sbaglio? Mi sto sbagliando?
6: No, t'ho detto, è stato preoccupante, e la mia preoccupazione non viene quasi mai, ovviamente, anche dal risultato, perché sai, spesso tu magari non vinci, oppure vinci e magari non meriti, perdi e magari comunque una prestazione è stata fatta. A me quello che mi preoccupa è stato il fatto che la squadra si è sciolta a un errore e non si è più ritrovata. E immagina che, nonostante tutto questo, io continuo a dire che il Villarreal è una squadra abbordabilissima, una squadra normalissima, nonostante questo hai rischiato due volte di pareggiare. non so se rendo l'idea. È sicuramente lecito chiedere di più a questa squadra. In questo momento, come ha detto Allegri, certi errori in Italia non li paghi, in Europa sì. Leggo tra le righe: in Italia siamo una squadra forte, in Europa siamo una squadra, una delle tante.
5: Sì.
6: Purtroppo questo è il dato di fatto. Non c'è Conte, quindi la scusa non è più che Conte non è un allenatore europeo. C'è un allenatore che ha un pedigree importantissimo.
5: Conte,
6: questa
5: squadra ha fatto secondo, ragazzi,
6: in Europa. È una squadra che io, la sensazione che mi ha dato ieri questa squadra era di non poterla mai vincere, e la sensazione nemmeno di pareggiarla a un certo punto. Si vive di sensazioni, soprattutto quando entri in campo, soprattutto quando vedi certe cose, ti rendi conto, senti certe cose, e io ieri non l'ho avuta questa sensazione di poter riprendere la partita. Detto questo, ci vuole equilibrio, perché non eravamo uno squadrone sabato sera

0: Che non,
1: dobbiamo andare avanti, però
0: indietro non si può.
1: Allegri dice una cosa,
0: questa
1: che molti tifosi si sono arrabbiati. Prima ho sentito un mio grande amico Fabio Palazzolo, che saluto, che tra l'altro credo ci stia ascoltando. Era molto arrabbiato per le dichiarazioni di Allegri, così te ne esci con le ossa rotte anche a Venezia. Caro Fabio, Allegri parlava di un atteggiamento della squadra, perché è vero, perché con l'atteggiamento così, con l'atteggiamento che hai mostrato ieri, non vai da nessuna parte. Non vai da nessuna parte. E se una squadra ci mette più voglia di te, può essere anche più scarsa sulla rosa. Ma perché nella rosa il Villarreal mo è più forte, vogliamo dire che è più forte del Napoli? No,
0: no,
1: semplicemente il Villarreal andava a 2000 all'ora, ti ha mangiato e ha avuto più voglia di vincere la partita. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, forza Napoli, è la prima volta che chiamo e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Salvatore,
1: grazie.
2: Io faccio giusto una riflessione. Secondo me un aspetto importante ieri è stata la condizione atletica, perché è vero che Villarreal non è il Napoli come rosa, però come diceva giustamente prima il collega, adesso mi sfugge
1: Gianluca,
2: il nome,
1: Gianluca,
2: loro correvano molto di più e gestivano la palla, ci hanno palleggiato in faccia, ci hanno fatto correre a vuoto. Quindi il mio augurio è che il Napoli trovi quanto prima una condizione atletica da champion, perché il miglior Napoli l'abbiamo visto quando correvamo più degli altri con Spalletti in champion, quando siamo usciti col Milan, cioè noi fino alla partita col Milan, se ricordavate, atleticamente eravamo pari se non superiori a squadre inglesi come Liverpool, come a squadre tedesche, il Napoli correva.
0: Sì Salvatore, a parte perché però, perdonami, a parte correre, c'è anche una questione di qualità.
2: Esatto,
0: cioè, la squadra era.
2: E poi c'erano leader in campo, perché quando tu hai in difesa un giocatore come Kim che ti dà una sicurezza, ti dà quella.
0: Era un altro Napoli.
2: Allora io spero che noi recuperiamo quanto prima Buongiorno, che ci possa tornare a dare quella sicurezza dietro di stabilità, di forza fisica anche, no? Che tu sai che c'è un compagno lì che puoi puntarci. Spero di recuperare Anguissà, perché a centrocampo un giocatore che corre e dà tranquillità a tutto il reparto ci serve anche lì, perché ieri ragazzi se...
1: Ma la domanda è, Salvatore, io ho capito quello che tu stai dicendo, la domanda è, ma veramente, mo hai parlato di Anguissà, ma veramente recupereremo questi calciatori?
2: Quella è la domanda.
1: Perché...
0: No, ma poi dovesse tornare Anguissà, Salvatore, che Anguissà torna?
2: Io mi auguro, per quello che stiamo vedendo, secondo me basterebbe un 80% dell'Anguissà che abbiamo visto, perché noi veramente a centrocampo ci serve come il pane quel giocatore lì. Ci serve come il pan. Io ragazzi vi ringrazio, vi seguo.
1: Un abbraccio, grazie, Salvatore, buona giornata.
0: Grazie. È normale che dopo una sconfitta del genere sei triste, però io voglio cercare di essere equilibrato. Cioè, Gianlu, sappiamo che questo sarebbe stato un anno duro, perché ce ne siamo accorti dall'inizio. Torno a ripetere, è lecito aspettarsi di più da una squadra del genere. Non possiamo essere
1: anche continuità, Diego, perché non è che mo vince a Venezia ed è tutto a posto.
0: Anche continuità, assolutamente.
1: Napoli deve vincere per 3 mesi di fila,
0: assolutamente ci vuole continuità. Sappiamo di dover fare certe cose. Abbiamo rivisto delle gravi lacune che ha questa squadra, perché in questo momento ci sono, e io dico soprattutto dal punto di vista motivazionale, però moduli, sistemi di gioco, come li andiamo a prendere, dove li andiamo a prendere. Il problema sai qual è, Giallo? Il problema è che la differenza la fa sempre l'atteggiamento, e noi per 20 minuti abbiamo avuto un buon atteggiamento. Alla prima avversità che ci ha messo davanti la partita ci siamo sciolti. Poi c'è anche da dire un'altra cosa: prendi gol, in uscita perdi una palla

0: sanguinosa, però poi ci si mette pure che quello, come si chiama, Mourinho prende la palla da 30 metri e fa un gol che magari in carriera non lo fa più. Purtroppo è questo, perché quando...
1: Perché a Mourinho non te lo sei mangiato però?
0: Perché
1: prima di farlo
0: l'atteggiamento
1: tirare?
0: L'atteggiamento è sbagliato, e poi dopo purtroppo quando l'atteggiamento è sbagliato, quando piove grandina. Questa è la verità. Sì.
1: Antonio, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, innanzitutto...
0: Ciao Antonio, buongiorno.
2: Perché calcisticamente parlando trattate argomenti più o meno gravi anche in modo giusto, anche con un pizzico di ironia qualche volta, che
1: grazie,
2: è
1: spera.
2: Grazie. Voglio dire una cosa, un appunto: quando si parla sempre del famoso presidente, diciamo che c'è un peccato originale dopo Spalletti. Forse in quell'anno c'è stata una slide indosso dove potevamo diventare un po' il bel monaco italiano, no? Tipo portafoglio pieno, avversari ridotti, sfasciati, e c'è stato l'errore. Lui però ha rimediato, perché ha preso Conte, il meglio che poteva prendere, ha vinto di nuovo. E l'ha fatta, secondo me, il mio modesto e umile parere, lui quella rivoluzione tanto agognata l'ha fatta, perché gli ha cacciato 120-130 milioni.
0: Esatto, di più.
2: Se questi soldi sono stati spesi male, purtroppo penso che lui è vittima come noi diffusi. Cioè, forse qualcosa in più, che i soldi erano suoi. Questi soldi sono stati spesi male, se no la rivoluzione andava fatta. Se gli acquisti fatti sarebbero andati bene, senza fare nomi, se no cadiamo sempre nelle solite cose. Oggi Napoli si ritroverebbe con 5-6 alternative importanti? Io penso di sì. Ma allora, sono andati male.
0: Antonio, scusami, io qualche settimana fa, c'è Gianluca e chi ci segue quotidianamente, ho i testimoni. Io ho detto che il Napoli negli 11 è una squadra che se la gioca con tutti. Ok? Il problema del Napoli è che sono stati presi ricambi che non sono all'altezza di giocare nel Napoli e di giocare a questo livello.
1: Amen.
2: Grazie, una piccola mia soddisfazione personale quando parlo di calcio amatorialmente con i miei conoscenti, amici, e cosa dico sempre: Sarri disse 4-5 anni fa, con le 5 sostituzioni oggi il calcio non si gioca più 11 contro 11.
0: Antonio, purtroppo, sai che cosa? Hai ragione, ma Sarri è un grande allenatore. Ma sai che cosa dico io? Non lo dico io, lo dicono i numeri.
2: Esatto.
0: Io ti faccio una domanda, ok? Boche, ma quante presenze ha fatto con il Napoli?
2: Ma zero o meno?
0: No, oggi, quest'anno zero. L'anno scorso ne avrà fatto una trentina. Okay. Bene. Quante partite positive, belle, che tu dici, mamma mia, ricordi di Bochema?
2: Non riesce a ricordare, non riesce a ricordare neanche le presenze. Perché
0: perfetto. No, però aspetta, per favore, ti chiedo scusa, ti sto facendo delle domande. Di Lucca, quante partite buone ricordi?
2: Niente.
0: Perfetto. Quanti gol ha fatto? 2-3 massimo. Bene.
2: Vabbè.
0: No, vabbè, ma io ti sto elencando tutti, non ti sto elencando 2-3.
2: Fai 3-1.
0: Lang, quante prestazioni belle ti ricordi di Lang? Io personalmente a memoria 3 o 4.
2: Accettabili, no?
0: Accettabili, perfetto. Marianucci non l'abbiamo mai visto, purtroppo si è anche fatto male. Elmas se n'è andato, che è stato l'unico, cioè io impazzisco, perché Elmas l'anno scorso è stato l'unico giocatore sul quale tu hai potuto contare, ed è stato l'unico che per una questione di budget non sei riuscito a tenere. Perfetto, quindi Elmas togliamolo. Alisson e Giovane. Alisson ha fatto buone prestazioni, ancora troppo fumoso, però su Alisson mi tengo, perché qualcosa ci ha fatto vedere, qualcosa, poco,
2: sì,
0: ma ci ha fatto vedere qualcosa.
2: Ci sono, è qualcosa.
0: Esatto, Giovane ancora molto poco. Ancora molto poco però Giovane. Ieri però per me ha fatto una buona prestazione. Ok? Poi Milinkovic è un portiere da 22 milioni.
2: Ma è proprio inutile prenderlo.
0: Io non sto parlando delle qualità dei calciatori, sto dicendo è un giocatore da 22, è un portiere da 22 milioni. Per me non lo ha dimostrato di essere un portiere da 22 milioni. Poi chi ci manca? Qualche acquisto ci manca?
2: No,
0: dell'anno scorso.
2: Beuke,
0: l'ho detto.
2: A me piaceva tanto.
0: Gutierrez è stato un giocatore, io mi sono preso, e c'ho le foto, dei messaggi, mi sono preso degli insulti quando dicevo che Gutierrez era un giocatore forte. No, Gutierrez, l'unico giocatore futuribile che era stato utile l'anno scorso è stato venduto per una questione di casse. Non ci metto bocca, non ci metto bocca, perché oramai tutti vendono tutti vendono tutti i giocatori con le giuste offerte. In più Højlund è stato comprato e non ha dato quello che doveva.
1: Antonio, io ti devo salutare perché siamo in ritardissimo con la pubblicità. Alla prossima, grazie mille. Abbraccio.
0: No, Marianucci ci scrivono. Marianucci,
1: sì, devo fermare anche te perché siamo proprio in ritardo. Vabbè. Ma riprendiamo, ragazzi. Vai. 1:50 e siamo da voi.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Allora ragazzi, breve, torniamo subito.
0: Facciamo
1: a calcio,
0: una piccola risata, una piccola risata. Vai. Mi ricordo ancora le tue parole, che Martinez meglio merette. Me lo ricordo ancora. Ogni volta mi viene in mente, ha fatto 3 gol ieri Martinez.
1: Vabbè, breve parentesi sul
0: giusto per dirlo.
1: Sul basket, oggi si gioca ore 19 a Cracovia. Eurocup
0: contro lo Slask.
1: Dopo le 2 vittorie consecutive del Napoli Basket, prima al Palazzetto e poi dopo fuori casa in Montenegro, stasera si gioca la terza. Ragazzi, ora sono ferratissimo sul Napoli Basket. No, a parte scherzi, andavo a vederlo anche 3 anni fa, quando la situazione era peggiore.
0: Dovrebbe ritornare anche Totè stasera, qualche minuto per Totè. Abbiamo perso Jaki Moschi per qualche mese e voglio dirti una cosa, ma tutta questa gente che si sta facendo stanno facendo i pazzi per andare al Palazzetto, tutte queste grandi personalità che vogliono oggi andare al Palazzetto, 3 anni fa Ro Stefano io stavo sempre sul mio posto.
1: Lo so. Tra l'altro c'è un comunicato della curva Napoli Est che invita tutti a portare domenica nella sfida a Milano sciarpe, colori azzurri, bianchi, blu, bandiere. Coloriamo d'azzurro il palazzetto ed è giusto per spingere Napoli a un'altra grande impresa. Ma prima c'è l'Eurocup. Torniamo al calcio, Diego.
0: Ci scrivono Rosario da Pozzuoli, esatto. Secondo voi c'era rigore su Højlund quando è entrato in area nel contatto con il portiere avversario? No, assolutamente, ha piato la palla.
1: No, zero.
0: No, ha preso
1: palla. Sicuramente. Vabbè, comunque Diego, no, ti stavo ascoltando. Alla fine poi ci ragionavo poco fa. Questa è la stessa squadra dell'anno scorso, con Badiashil e Rafa Marin in più, che non c'erano. Praticamente
0: senza Gutierrez. Vabbè, Lukaku non ce l'abbiamo avuto neanche l'anno scorso.
1: Esatto, bene o male era questa la squadra.
0: Bene o male è la stessa squadra. Però Gianlu, non voglio arrivare a questo. Purtroppo c'è una grande verità, che in questo momento la squadra è in grande difficoltà. Adesso che cosa si può fare? Sostenere, continuare a credere in un progetto, oppure distruggere? Noi nella seconda, noi mi metto pure io perché sono tifoso pure del Napoli, noi nella seconda siamo maestri, siamo stati capaci di arrivare decimi l'anno dopo lo scudetto, quindi noi siamo in questo, siamo maestri. Oppure compattarci analizzando gli errori e cercare di migliorare. Tanto fine gennaio niente si può fare. Che vogliamo fare?
1: Eh sì, è vero, è così. Salvatore, ciao, buongiorno.
7: Ciao Gianluca, ciao Diego. Che cosa dobbiamo fare? Che la scusate ragazzi, vi prometto che non offenderò nessuno, ma stamattina da Pasqua.
0: No, però non mi ha offeso nessuno noi.
7: No, io vi prometto che non offenderò nessuno, ma stamattina da
1: Pasqua. Vai, sfogati, Salvatore.
7: Che cosa hanno fatto? Sanna Suraga e la maglia. È quello che ieri ci ha fatto schifo. Scusate, e mi riferisco a De Bruyne, il campione è enorme, indiscusso, non lo ammalò mai dal campo, mai io nel secondo tempo da un campione del genere mi aspetto che si piglia la squadra sulle spalle e no come ha fatto lui con Michel Vercelli e scese che standina a mano, cammanava, io non me l'aspetto da sola che la maglia, sudare, perché la maglia azzurra va onorata, si viene qua a fare attenzione, leva mano, mannamala. Poi possiamo perdere tutto a posto. Lucca e Lang. Che me fa con Lang? Fa un dribbling, sbaglia e posso tocco giù. L'uomo la mia. A Lucca, guardi, io lo spero tantissimo che sabato lo possa far giocare titolare. A dai qua titolare e a da segnare. Perché in attaccante ha già segnato. Se non fa, diamogli un ulteriore occasione.
1: Allora io partirei, prima del gol partirei col non fare danni. Già se non fa danni è un passo avanti.
7: Però quindi è attaccando, quindi
1: noi ce l'auguriamo che possa segnare, certo Salvatore.
7: Lo critichiamo, facciamo l'oggio. Spero che lo faccia giocare titolare, voglio dire che fa. A voi ti non segni. Domanda, però ve la faccio. Io potremmo fare tutti questi casi, potremmo fare il biglietto a Piazza Garibaldi e Mannam.
0: Cioè, Salvatore, scusami, però ti voglio dire una cosa. Io voglio precisare. Gioca sabato il Napoli a Venezia.
1: Sì, sabato
0: alle 3, ecco. Sabato, se dovesse giocare Lucca titolare e dovesse segnare, io sarò il primo a urlare di gioia al gol. Il problema, sai qual è, Salvatore? È che bisogna parlare in ci scrivono, neanche Højlund segna. Højlund lui 3 gol l'ha fatto fino a mo. Almeno. Comunque, apro e chiudo parentesi, non è importante. 2 gol ha fatto. Vabbè, 2 gol.
1: Ho
0: detto 2 o 3.
1: Sono pochi,
0: però l'ha fatto.
7: Però scende in campo da boffetta.
1: Ah, questo è vero, questo è vero.
0: No, su questo c'è poco da dire. Sull'impegno di Højlund c'è veramente poco da dire. Il problema, sai qual è? È che io ieri pensavo a una cosa che mi faceva impazzire, perché io dentro al letto, finito il bar dello sport, sono andato e mi sono rivisto un po' di partita, soprattutto dopo l'1-1. E tu ti rendi conto, Salvatore, che noi stiamo elemosinando buone prestazioni da calciatori che giocano con il Napoli. Apro e chiudo parentesi, è un lusso giocare con il Napoli.
7: Esatto.
0: È un vanto giocare con il Napoli. Perché con tutto il rispetto, il Napoli non è l'ultima squadra del mondo. Questa maglia l'ha messa il giocatore più forte della storia. Non è una maglia qualunque. Noi elemosiniamo una buona gara. Non ti dico che noi stiamo elemosinando un gol a partita. Una buona gara, ragazzi.
1: È assurdo. Esatto, esatto.
0: Da giocatori pagati fior di milioni.
7: Esatto. Che se, quindi l'ultimo appello che faccio, ragazzi del Napoli, durata mai, se no andate via, ci avete rotto le...
1: Ok, è chiaro il messaggio di Salvatore, che ringraziamo e salutiamo, e andiamo da Michele. Comunque io sono completamente d'accordo con Diego quando fa il discorso di però hai visto la giocata l'ha fatta, però hai visto comunque ha tirato in po', comunque è riuscito, hai visto... Non ce ne frega, noi vogliamo 15 partite di fila fatte bene, perché questo deve essere il livello del calciatore che lotta per il Napoli.
0: Vedi, poi dopo,
1: lotta per
0: poi
1: obiettivi
0: dopo
1: di classifica
0: poi
1: alta.
0: Poi dopo ci arrivano messaggi che significa che non si comprende quello che...
1: No, no, ma sei stato chiarissimo.
0: Cioè, sono quindi Luca sabato gioca e fa 3 gol e diventa il migliore.
1: Michele,
0: no.
1: Buongiorno. Ciao.
0: No, no, ho detto il contrario, Dio sa.
1: Michele, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Niente, ciao Michele, buongiorno.
8: Complimenti sempre. Niente, io volevo iniziare dicendo che innanzitutto il Napoli deve giocare un po' più da squadra.
0: Esatto.
8: Perché ho visto un bel di volte sia Højlund, come diceva prima Gianluca, che praticamente 50 milioni è poco quello che sta facendo vedere.
1: No, deve segnare.
8: E poi anche McTominay, che non ha messo la palla in mezzo.
1: Ragazzi, ma voi che andiamo trovando da McTominay? McTominay,
8: no, però,
1: chissà com'era in campo ieri.
0: No, no, no, sta parlando Gianluca. Sta parlando Gianluca, no, Diego? Sta parlando, no, no, t'ha risposto Gianluca.
8: Ok, scusami.
0: No, no, prego. Era per precisare.
8: Si parla di sudare la maglia, però io vedo molti giocatori. Allora, giusto per arrivare al punto, il Napoli sta pagando ancora il mercato sbagliato dell'anno scorso. Ma io però vorrei capire una cosa, ma Benzema no, è molto più scarso di Rafa Marin, in questo riesco a capire. Cioè vuol dire che l'ha bruciato pure il signor Allegri.
0: No, no Michele, io ti dico una cosa però onestamente, ed era un discorso che io facevo con Conte, un discorso che facevo con Spalletti. Se un allenatore preferisce un giocatore all'altro, c'è sempre un motivo. Non è che Allegri è impazzito.
1: Esatto.
0: E
1: no,
0: dice faccio giocare Rafa Marin perché Beugma arriva sì, però, e entra col piede destro piuttosto che il piede sinistro. Non è così.
8: No, Diego, io vedo che questo ha giocato pochissimo per giudicarlo a questo Beugma. No,
0: sono d'accordo, ma se ha giocato pochissimo c'è un motivo.
8: L'ultima cosa e poi vi lascio. Secondo me la mia opinione.
0: Come non ho capito, scusami se allora, è andata la... Non ti
8: allora,
0: ho sentito bene.
8: No, volevo chiudere dicendo solo un'ultima cosa.
0: Sì.
8: Allora, come diceva Gianluca prima, diceva che andava fatta una rivoluzione. Noi ci dobbiamo mettere un po' d'accordo, perché se facevamo una rivoluzione, dicevamo tutti quanti, noi tifosi, giornalisti, che magari la squadra già era forte, bisognava fare un pari di occhi per puntare un'altra volta al campionato. Allora, noi ci dobbiamo un po'...
1: Sì, vabbè, ma quello che Michele, ti devo salutare perché dobbiamo dare spazio a tutti e non possiamo fare interventi così lunghi, però è chiaro il tuo punto di vista e si dicono tante cose anche nell'anno di post Spalletti. Io mi ricordo che Kvaratskhelia era, abbiamo preso il codice fiscale e poi dopo abbiamo vinto 2 scudetti, quindi
0: in
1: base si dicono tante cose, però io penso che si arriva a un certo punto dove determinati giocatori non li puoi rinnovare, determinati giocatori devi capire che devi far chiudere la loro avventura al Napoli, perché altrimenti si diventa di troppo, poi si creano delle situazioni scomode, lo spogliatoio si disunisce, è una reazione a catena che il Napoli non si può permettere, perché come ha detto Manna ieri nel prepartita, non so se lo avete ascoltato,
0: io
1: il Napoli
0: no,
1: ha praticamente l'obbligo di andare in Champions, perché è vitale la Champions per il Napoli, così in Champions, se questo è l'atteggiamento, ma manco col binocolo ci vai. Francesco, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Allora, io sono sintetico, 2 cose. Io vorrei sapere perché Allegri ha cambiato modulo, perché ha fatto giocare 4 calciatori fuori ruolo.
0: Chi sono i 4 calciatori fuori ruolo?
9: Scusa, Di Lorenzo dove hai giocato?
0: No, Di Lorenzo, io dalla formazione di ieri c'è stato un giocatore che ha giocato fuori ruolo, Di Lorenzo, gli altri voglio capire chi ha giocato fuori ruolo.
9: Vabbè, a centrocampo, scusami, chi ha giocato a centrocampo?
0: 2 centrocampisti centrali, Gilmour e McTominay.
9: E perché non ha giocato lo botte?
1: Perché era stanco, doveva recuperare, ci sono, si gioca ogni 3 giorni.
0: Ma l'ha detto in conferenza.
9: Ho capito, ma secondo voi è più importante la Champions o più importante il Venezia? Io vorrei capire questo.
0: Io ti posso dare la mia risposta. Ti posso dare la mia risposta. Il Venezia, 100.000 voti.
9: Perché il Venezia, scusami?
0: Perché in campionato possiamo raggiungere l'obiettivo, in Champions no.
9: Quale campionato? Che l'Inter l'ha vinto con le mani legate.
0: Ma perché, scusami, noi dobbiamo vincere il campionato.
9: Ma scusatemi, ma
0: noi dobbiamo vincere il campionato, Francesco.
9: È una cosa che
0: Francesco, ma noi dobbiamo però ascoltami, invece di urlare, ascoltami. Io ti ho chiesto, ma perché c'entra l'Inter? Perché noi dobbiamo vincere il campionato.
9: No,
0: e allora scusa, che c'è che l'Inter?
9: Scusa, fammi capire.
0: Ma noi dobbiamo arrivare nei quattro. Cioè, Francesco, ma tu.
9: È importante la partita in Champions.
0: Il Venezia. il Venezia.
9: Perfetto, ho capito tu. Ma secondo te, scusami, perché è importante?
1: Io non sono d'accordo con Diego questa volta.
0: No, sai perché? Ma sai perché?
9: C'è una fesseria grossa.
0: No, sai perché è più importante il Venezia? Sai perché è più importante il Venezia? Perché se esci.
9: Compattare.
0: No, no, e no. E no, e te sto spiegando, se posso dirtelo. Per me, il Venezia è più importante perché il Napoli in campionato l'obiettivo lo può raggiungere ed è fondamentale, di vitale importanza finire nelle prime quattro. In Champions, se esci, non succede niente.
1: Tu finisci le prime quattro, non fai figure niente in Champions League.
0: Non c'entra niente.
1: A questo punto vai in Europa League, fai più
0: figure
1: migliori.
0: Il materiale è quello. Non è che puoi inventarti cose dell'altro mondo. Già lui ieri l'Inter ha perso col Bruges. Sì. No, e ti sto dicendo, è molto più importante il campionato della Champions. Per quello che mi riguarda. Perché se il Napoli non arriva in Champions, Gianluca, è un disastro totale. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista finanziario. Mettiamoci in testa che l'obiettivo quest'anno principale è finire nelle prime quattro. Con questo non sto dicendo di fare brutte figure in Champions, ma chi sono i quattro giocatori che erano fuori ruolo ieri? Perché io mi ricordo solo di Lorenzo.
1: No, io non sono d'accordo con i quattro giocatori.
0: E no, in cosa tu non eri d'accordo con me?
1: Non ero d'accordo con te nell'importanza della partita. Per me l'importanza della partita di ieri sera era elevatissima. Secondo me anche
0: sono tutte importante le partite importanti
1: del Venezia, dove è una partita dove puoi vincere tranquillamente. Ragazzi, inutile, ci giriamo intorno. Venezia è impresentabile quest'anno. Poi se perdiamo punti pure a Venezia siamo proprio da cestinare, francamente, se mi volete fare essere sincero. Il Venezia è la squadra più scarsa della Serie A, cioè non penso ci sia da contraddire, no, su questo. Il Venezia è scarsissimo quest'anno, ma ha cambiato l'allenatore, ok, vai là a giocare tutto quello che volete voi, ma al Venezia devi andare là e gli devi dare tre palloni, punto e basta.
0: Esatto.
1: Col Villarreal ieri era importante perché hai perso la prima e devi cercare di quest'anno l'obiettivo del Napoli, oltre a finire in Champions League, è mancata una cosa secondo me, è anche quella di migliorare la Champions League disastrosa dell'anno scorso e cercare di finire quantomeno nelle prime 16.
0: Scusami, ma voi avete fatto una domanda: è più importante la partita con il Villarreal o con il Venezia? Io se dico la partita con il Venezia, questo non significa che si deve fare una brutta figura in Champions. Non so se rendo l'idea.
1: Secondo me, se dobbiamo parlare di importanza, allora, sono importanti tutte e due.
0: Per me è più importante il campionato, per come la vedo io. Perché io ho sempre detto che preferisco arrivare nelle prime quattro invece di fare gli ottavi di Champions. Io personalmente. Però io sono io, questo è un pensiero mio che può essere sbagliato o giusto.
1: No, vabbè.
0: Non è questo. Poi ci arrivano tanti messaggi. Perché Giovane è il suo ruolo? Allora, Giovane gioca a sinistra nei 4-3-3 e non è un ruolo suo. Gioca nel 4-3-3 a destra e non è un ruolo suo. Giocato punta centrale con Conte e non è il suo ruolo. Adesso ha giocato nei due sottopunta nel 3-4-2-1 e non è il suo ruolo. Qual è il ruolo di Giovane? Mo spiegate?
1: No, per me è perfetto là.
0: Qual è il ruolo di Giovane?
1: Infatti il meno peggio di ieri. Antonio, ciao, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno. Vabbè, io mi ricollego subito sul ruolo di Giovane, perché secondo me dovrebbe giocare più vicino alla punta. Quindi per quanto ieri abbia fatto una buona partita, secondo me comunque ha giocato come esterno di centrocampo e quindi magari lo andiamo a perdere di più sulla fase finale delle azioni. Perché Højlund ieri
1: cosa? Dice che Giovane più che io. Antonio, scusami se perché sto chiarendo a Diego quello che hai appena detto, che io tra l'altro condivido in parte, perché Antonio dice: io vorrei vedere più vicino alla punta Giovane. Ieri più che un sottopunta stava molto più esterno.
10: Sì, che poi ha giocato bene, perché ha giocato bene, sì. Secondo me è stato il male minore ieri, però comunque
0: hanno giocato sottopunta lui e De Bruyne. Lui è molto più aperto sulla sinistra, devo dire la verità.
10: Perché abbiamo visto nel ruolo di Spinazzola ieri, sì, ha fatto una buona partita, sì, ma ha giocato
0: nel ruolo di Spinazzola ha giocato Di Lorenzo.
10: C'era Di Lorenzo, ho capito, però lui ha agito la maggior
1: da
10: parte.
1: Da là perché doveva sopperire alle mancanze di Di Lorenzo, ragazzi. Cioè non è che quelli sono i giocatori là.
10: Sì. perché secondo me Di Lorenzo ha giocato bene a sinistra, ma non ho capito perché questa scelta tattica. Vabbè, però io volevo...
0: No, anche io ho detto, l'ho detto anche ieri, io avrei giocato piede con gli esterni.
10: Sì, sono d'accordo, su questo io sono d'accordo, e anche perché abbiamo ancora gli uomini per poterlo fare, nonostante tutto. Però io volevo dire, noi stiamo ancora pagando lo scotto del calciomercato della scorsa stagione, secondo me.
0: Negli ultimi due anni, gli ultimi due anni.
10: Volendo, io non voglio fare il complottista, io ho amato queste ultime due stagioni come poche altre nella mia vita, forse solo quelle di Spalletti, anche perché ho 30 anni e quindi ho visto solo...
1: Siamo coetanei.
10: Ho visto questo, ho visto gli ultimi 30 anni di Napoli.
1: Siamo coetanei, quindi la pensiamo allo stesso modo.
10: Ok, perfetto, però dico, se vogliamo addossare la colpa a qualcuno, qualora lo vogliamo fare, perché
0: non... Le responsabilità, non parliamo di colpe. Responsabilità.
10: No, dico, lo so, io lo so come la pensi, lo so come la, perché vi seguo quasi quotidianamente, lo so, però dico, parliamo proprio di società, non diamo per forza un nome, ma questi calciatori che abbiamo menzionato fino a poco fa, che non vediamo e che abbiamo bocciato dopo sei mesi, la maggior parte, l'anno scorso, allora io mi chiedo perché è stata attuata una sessione di calciomercato come questa ai Sousa l'anno scorso, se poi dopo sei mesi ci sono praticamente sono andati controcorrente, contro le proprie mosse di mercato, perché pagare 20 milioni, che siano tanti o siano pochi, in secondo portiere, o pagare 30 milioni difensore e puntare anche su Marianucci e poi non vederli mai, o a fare investimenti del tipo come Lang, come Lucca, pagati fior fior di milioni, la colpa, se i giocatori sono scarsi, non è colpa loro, è semplicemente che ognuno ha delle categorie. Lucca non è che è scarso, Lucca semplicemente ha le sue categorie e lui deve stare in realtà come...
0: Antonio, ma io lo sto dicendo da una vita, io sto dicendo che non sono giocatori da Napoli. Cioè, mi sembra una cosa, cioè, più chiara, cioè, più trasparente dell'acqua. Cioè, io ho detto semplicemente, ad oggi...
1: Salutiamo Antonio perché siamo in ritardo con la pubblicità. Ciao oggi, Antonio, un abbraccio.
0: Ad oggi i risultati testimoniano che alcuni calciatori che sono stati presi negli ultimi anni non sono a livello delle competizioni che gioca il Napoli. E per cosa gioca il Napoli? È semplice. Cioè, mi sembra una cosa
1: lineare. Ci dobbiamo fermare.
0: Una cosa logica.
1: È così. 3 minuti di pubblicità e torniamo.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Gaeta si illumina con... Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografia da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci rientrati e voliamo subito da Bruno. Ciao Bruno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno, piacere.
11: Allora, ciao Bruno, buongiorno.
10: Dicevo che sono d'accordissimo con Diego, più che d'accordo penso che sia un fattore oggettivo il fatto che Napoli debba, tra virgolette, dare priorità a quello che è il campionato. Uno, perché Napoli è una città che si autofinanzia, come con Champions League, con giocatori di questo Valenza, e quindi di conseguenza operazioni il Napoli non può essere il Napoli che noi conosciamo, il Napoli che ci ha consentito di vincere, perché il Napoli non ha un fatturato come può essere la Juve, le milanesi e magari i grandi club. Quindi deve per forza di cosa fare gioco con Champions e con Puzzo Valente, e quindi questo, più che essere d'accordo con Diego, è oggettivo, cioè non è che possiamo dire che 2 più 2 fa 5, fa 4, e quindi,
11: no, ma Bruno, forse non ci siamo intesi. Come hai detto tu, per una questione di fatturato, non arrivare nelle prime 4 è una catastrofe.
10: Ma infatti ti sto dando ragione, Diego.
11: Sto rafforzando quello che tu dici.
10: O meglio, infatti, non hai ragione tu né io, ma ha ragione la matematica.
11: Esattamente.
10: Nessuno può scompensare. Chiaro che è normale che comunque in genere è inutile dire che non bisogna fare brutte figure.
11: Esatto.
10: No, casca l'asino.
11: Ma questo mi sembra una cosa logica, nel senso, io non è che ho detto che il Venezia è più importante e dobbiamo fare brutte figure con il adesso con il Bodo. Cioè,
10: diciamo la stessa cosa.
11: Non lo so.
10: Casca l'asino, dove chiaramente la dimostrazione che in Europa l'Italia è pari allo zero, anche ieri l'Inter, cioè ragazzi, ha preso 4 gol dal Bruges, no, dal Real Madrid, dal Manchester o da chi, dal Barcellona, 4 gol dal Bruges, e quindi questo ci fa capire un attimo noi in Italia a che livello oggi purtroppo ci troviamo. Questo purtroppo una società come Napoli lo paga ancora di più se il mercato, ragazzi, ho fatto un piccolo calcolo, Lange, che fa avere perso, d'accordo con Diego, Io vado allo stadio perché c'è l'abbonamento e vi posso dire, madonna mia, cioè lasciamo stare. Lucca, giovane, seppur comunque non mi dispiace, Milinkovic-Savic, abbiamo speso oltre 130 milioni di euro, che purtroppo sì, per una società come Napoli e questi qua
9: sono sanguinosi se vengono spesi male.
10: Esatto, purtroppo
12: sono sanguinosi per tutti,
10: ma non può fare, vengono spesi male. Non può fare questo Valenza, quindi di conseguenza sono soldi buttati e Napoli questo lo sta pagando. Tutto qua, rispondendo all'amico di prima che diceva che Napoli ha speso questi soldi e adesso poi ha cambiato scenario, che non fa mercato, non che non fa mercato, perché Napoli non ha soldi disponibili per fare un mercato alla stessa, cioè pagando gli stessi soldi che troppo ha speso negli anni precedenti. Ora la domanda è, la colpa di questi soldi spesi male di chi è? Della società, non credo, perché la società, anzi,
11: Bruno, non mi piace cercare i colpevoli, tu lo sai. Le responsabilità sono del direttore sportivo, sono dello staff passato, anche se ti torno a ripetere, sono stato qualche volta anche presente. E ti assicuro che i giocatori che sono arrivati non erano neanche, alcuni non erano neanche le seconde scelte. Però adesso no, Bruno, le responsabilità sono da spalmare e dividere
10: sempre
11: tra lo staff tecnico e lo staff dirigenziale. Certo. In questo momento non è molto importante dire di chi è la responsabilità. Ci sono, sono stati fatti degli investimenti sbagliati ad oggi, alla luce dei risultati, dei risultati per quanto hanno reso questi calciatori, sono stati sbagliati come investimenti. Adesso fino a gennaio bisogna andare avanti così.
10: Esatto. Quindi dobbiamo stare calmi, dobbiamo essere consapevoli che il Napoli oggi questo è, quindi dobbiamo cercare di limitare i danni. Per limitare i danni ci vuole tifosi, ci vuole la società, dirigenti, allenatori, cioè tutti quanti messi insieme, perché purtroppo ormai Lucca ce l'abbiamo e Lucca è un giocatore che purtroppo vuoi o non vuoi, ce l'hai e non vuoi venderlo facendo soldi, perché ci sono capa, ma chi tu piglia Lucca? Lang, la stessa cosa, Milinkovic-Savic, cioè, ha speso 21 milioni di euro, ma parliamo sinceramente, a parte mi vale o non mi vale, la dimostrazione sta sul campo e c'è poco da dire, da essere soggettivi ma oggettivi. Non lo vuoi vendere se non, tra virgolette, diciamo, non voglio dire perdendoci, ma vendendoli quantomeno a prezzo di bilancio. Cioè, cosa che il Napoli non.
11: Bruno, ma noi dobbiamo sperare. Bruno, noi dobbiamo sperare in maniera spasmodica che questi giocatori possano avere un cambio, non solo perché il cambio fa bene al Napoli, perché a gennaio poi qualcuno se li prende.
10: Esatto,
11: se fanno qualcosa di buono.
10: Esatto, infatti quando domenica stava allo stadio con il Frosinone, quando ha segnato Lang, diciamo che trovata là, ha segnato, va bene.
9: Caro Bruno, mi dispiace ma devo interromperti perché veramente siamo in chiusura. Grazie mille per aver telefonato, mi dispiace averti interrotto, magari la riprendiamo nel corso della settimana questa bellissima discussione. Ti auguro una buona giornata. Grazie a Fabio Esposito e a Simone Zagaria per aver curato la parte tecnica e regia, Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. In redazione ci sarà Vincenzo Perna, da Gianluca Miranda,
12: da Diego Armando Maradona Junior.
9: È veramente tutto, ne torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
12: Diego c'è.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Hanno tentato di occupare le scuole per protestare contro i ritardi nei lavori infrastrutturali e quanto accaduto anche al liceo statale Giovan Battista Alberti in via Pigna, dove alcune decine di studenti avrebbero tentato di occupare l'istituto intimando al personale scolastico di abbandonare la struttura. Una protesta organizzata, come detto, per contestare il mancato completamento dei lavori infrastrutturali di competenza della città metropolitana proprietaria dell'immobile. Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere. L'intervento dei carabinieri ha interrotto la protesta e ha permesso di identificare alcuni dei presenti e sequestrare uno striscione con la scritta Alberti occupato. ed un presidio democratico per richiedere strade sicure, interventi rigorosi sulle famiglie dei giovani responsabili, il ripristino della legalità. E quanto hanno organizzato il prossimo sabato sera in piazza Vanvitelli le mamme del Vomero a Napoli, dopo che si è verificato il pestaggio di un padre intervenuto a difesa della figlia coinvolta in una lite tra ragazzine. Questo è quanto rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che parla di insulti anche sui social e del timore di nuovi raid. Ci troviamo di fronte a una situazione di una gravità inaudita che non può essere archiviata come una semplice bravata tra ragazzi, ha spiegato Borrelli. Ancora sequestri di telefoni cellulari nel carcere di Poggioreale a Napoli. Gli agenti della polizia penitenziaria ne hanno sottratto 9, 8 smartphone di ultima generazione e un microcellulare alla disponibilità dei detenuti, insieme con un bilancino di precisione utilizzato per confezionare le dosi di sostanze stupefacenti. E la chiusura con lo sport, il calcio, la Champions League si conferma amara per il Napoli. Dopo il disastro della passata stagione, gli azzurri iniziano il loro cammino europeo con 2 sconfitte nelle prime 2 partite. Dopo il KO interno con l'Arsenal, gli azzurri cadono anche sul campo del Villarreal per 3-1. La squadra di Allegri, dopo essere passata in vantaggio già all'ottavo minuto con Rahmani, si scioglie dopo 20 minuti di buon calcio, regalando il gol del pareggio agli spagnoli e subendo il sorpasso nel primo tempo. Totalmente da dimenticare la ripresa della squadra partenopea, che non trova mai il bandolo della matassa e si spegne con il passare dei minuti nonostante i 5 cambi. Nel finale i padroni di casa trovano anche la terza marcatura che chiude definitivamente i giochi. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
15: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta
16: Radio Gol.

0: Bentrovati amici di Radio Kiss Kiss Napoli, parte l'informazione sportiva e allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio in questo mercoledì 14 ottobre del 2026. È chiaro che c'è grande amarezza, c'è grande delusione, ci si aspettava un altro Napoli. Ed è paradossale che il Napoli, che aveva sbloccato il match, perde in Spagna col Villarreal. E noi analizzeremo la partita, la prova dei singoli. In tanti hanno deluso, avremo le pagelle con il nostro Gianluca Vigliotti, ma insomma siamo reduci da una serata amara, da una serata deludente. Poi dopo aver analizzato il tutto, ovviamente ci proietteremo a Venezia. Perché lo voglio sottolineare? Perché io ho visto ieri Allegri che, dopo essersi incazzato e non poco, ve lo assicuro, a Firenze, ieri ha alzato la voce, ha alzato i toni e ha messo in guardia tutti. Se dovessimo andare a Venezia con questo atteggiamento, ne usciremmo con le ossa rotte. Allora io mi permetto solo di dire una cosa, poi lascerò spazio a tutti gli ospiti. Non vado sulla serata di ieri, vado su chi, pochi devo dire, addebitano ad Allegri la sconfitta di ieri. Allora io vorrei proporvi una diapositiva. L'anno scorso Champions League, PSV Napoli, PSV Eindhoven Napoli, si incazza Conte, Bologna-Napoli si incazza Conte. È passato un anno, a Firenze Allegri è molto duro, e ieri l'ho visto bello arrabbiato in conferenza. È il caso che si facciano delle riflessioni diverse oltre l'allenatore? Eh no, è un punto di domanda al 3 42 00 00 100, perché se no mettiamo sempre sul banco degli imputati l'allenatore, mettiamo sempre il focus rivolto all'allenatore, al gioco, alle strategie, e però l'allenatore dice non siamo stati squadra, e sono le parole che ha detto Conte. Si pensa all'io, non al noi, l'integrazione nuovi vecchi, e ragazzi un anno dopo ci risiamo. E allora io sono certo che la società con Allegri interverrà. Detto questo, ve l'ha raccontata ieri, ahimè, Villarreal Napoli, serata amara. Buon pomeriggio Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. È una Champions amara con il Napoli che cade in Spagna, vince il Villarreal 3-1, Rachmani illude, poi il tracollo con l'errore di Politano che spiana la strada agli spagnoli. Allegri durissimo a fine partita, un errore ci può stare, ma dobbiamo rimanere in partita, in campo serve equilibrio, concediamo troppo e poi lancia l'allarme a Venezia con la testa giusta, altrimenti ne usciamo con le ossa rotte. Intanto oggi la ripresa dei lavori, tornano Oliveira, Anghissà ed Allison, perché sabato alle 15 c'è Venezia-Napoli con i lagunari che potrebbero avere come nuovo allenatore Davide Nicola. In Champions League cade intanto anche l'Inter in casa contro il Bruges e la tripletta di Trissoldi. Oggi in campo invece il Como in Olanda e c'è Roma-Real Madrid. Stasera anche il Napoli Basket in Polonia per l'Eurocup.
0: E allora possiamo cominciare? Un nostro ascoltatore dice questa è una squadra oramai sfilacciata, un nostro ascoltatore dice la realtà è che c'è l'errore Ipolitano, e no, no, mi dispiace, Allegri fa la fotografia, l'errore in una partita ci può stare. Quindi ci può stare che dopo che si è andati in vantaggio, dopo che hai sfiorato più volte il gol del 2-0, capiti nell'arco di una partita un infortunio come quello di Politano, però la squadra deve rimanere squadra, deve rimanere in partita, e invece il Napoli a noi non è rimasto in partita. Allegri ha parlato a più riprese di passaggi, ha parlato a più riprese che gli è piaciuta la difesa, ma non il modo di difendere, per esempio dei centrocampisti e il reparto di squadra hanno difeso male, tanto che non è la prima volta che gli avversari arrivano al tiro. E poi secondo me ha fatto scattare l'allarme. Allora, siccome io mi fido di Allegri, sia ben chiaro, lui fa scattare un allarme. Se andiamo a Venezia con questo atteggiamento, usciamo anche da Venezia con le ossa rotte. Carlo Verna con noi. Buon pomeriggio, Carlo.
3: Ben ritrovato.
0: Abbiamo un problema nel collegamento, allora andiamo subito da Michele Padovano e poi subito dopo reincontreremo Carlo Verna. Tanti ospiti, poi ve lo preannuncio, vi farò ascoltare i 7 minuti integrali della conferenza stampa del post partita di Allegri. Avremo anche Gianni Improta con noi in questa prima tranche, prima di analizzare la prova dei singoli. Lo faremo con Gianluca Vigliotti nelle pagelle e con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. La colpa è sempre di chi ha fatto mercato pensando che questa era una squadra che in qualche modo potesse ancora dare tanto, e così non è. Chiedo a Vincenzo Perna il mio audio, per favore, grazie Vincenzo, purtroppo continuo ad avere problemi, però so che abbiamo Michele Padovano al telefono. Buon pomeriggio Michele.
3: Ciao Walter, un buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie. Allora Vincenzo, devi fare attenzione, hai il microfono acceso e io purtroppo, ecco, ora riesco a sentire bene, grazie mille Vincenzo, grazie. Allora, Michele Padovano con noi. Michele, tu conosci la piazza di Napoli, è una piazza che vive di passione, di entusiasmo, e che si era entusiasmata sabato sera nel vedere un Napoli bellissimo battere il Frosinone. Ieri invece il Napoli cade a Villarreal 3-1. Allegri dice: in Champions non puoi avere questo atteggiamento, l'errore può capitare ma non ti devi sfilacciare, e così non va bene perché consentiamo agli avversari di tirare e dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo essere squadra, non ci dobbiamo disunire. A me vengono in mente le parole di Conte dopo Bologna-Napoli e dopo PSV-Napoli l'anno scorso, insomma un anno dopo, però riscontro la stessa criticità.
3: Ma ha avuto ragione secondo me, perché il Napoli è partito bene i primi 20 minuti, è andato in vantaggio, poteva anche raddoppiare, quindi diciamo che aveva la partita in controllo. L'infortunio di Politano può succedere
0: in una partita,
3: è un errore che possono fare in tanti, quindi non va assolutamente colpevolizzato, però voglio dire, la squadra da quel momento in poi si è disunita, è successo un qualcosa di strano che non dovrebbe succedere, perché io penso che le squadre forti sono proprio quelle che reagiscono anche a quando c'è qualche infortunio, no? Che sia infortunio fisico, che sia infortunio di errore tecnico, tattico, qualunque esso sia. Quindi io credo che abbia avuto ragione nel commentarla così la partita.
0: Lui l'ha commentata dicendo: dopo che abbiamo subito il gol del pari non siamo stati più squadra. Ha anche avvertito, ma poi ci arriviamo, se dovessimo andare con questo tipo di atteggiamento a Venezia ne usciremmo con le ossa rotte. Ora Allegri non accampa scuse, perché poteva anche ricordare che aveva solo 5 calciatori in panchina utilizzabili, sono ancora 6 gli assenti in casa Napoli per infortunio, fortuna vuole che oggi ne ritrova 3, e io dico molto importante sinceramente il recupero di Anguissà, perché Michele, a me è parso che a centrocampo sia mancata la fisicità e il passo, ma in generale, ora tu hai giocato a calcio, io no, ti chiedo, a me è parso che il Villarreal andasse proprio a un'altra velocità rispetto al Napoli.
3: Ma infatti è questo secondo me il grande dilemma, no? Hai perso contro non una grandissima, una buona squadra che fa le coppe europee da tanti anni, e quindi tu che in Italia l'altro anno, 2 anni fa hai vinto lo scudetto, l'altro anno sei arrivata seconda, non devi assolutamente secondo me approcciare in quella maniera lì. Io rimango convinto, una mia convinzione per carità, posso anche sbagliarmi, che McTominay e De Bruyne siano difficili da far coesistere. È molto difficile, non dico che non possano coesistere, ma è molto molto difficile, perché sono tutti e due giocatori con grandi doti spiccatamente offensive, e quindi diciamo che ieri si è vista una sofferenza a metà campo incredibile.
0: Ma io perciò ti ho portato su quella porzione di campo, perché Allegri dice: noi dobbiamo difendere di squadra, però ogni volta concediamo tiri da fuori a tutti gli avversari. Poi su De Bruyne, lui dice: devi giocare centrale, play. De Bruyne ieri l'ho visto particolarmente nervoso. Ora, che De Bruyne sia un campione assoluto, qui non lo mette nessuno in dubbio. Se però sei campione assoluto col Frosinone e ieri sei irritante, perché io l'ho trovato irritante, anche nel voler dispensare lezioni ai compagni. A me ieri De Bruyne per esempio non è piaciuto.
3: Ma infatti ti do ragione nel dire che De Bruyne è stato un campione, oggi ancora non ce l'ha dimostrato a Napoli, né l'altro anno e tantomeno quest'anno come partito, anche se voglio dire in nazionale ha fatto bene, però voglio dire secondo me, io ci sono passato di lì, Walter, gli anni si sentono per tutti e quindi chiaramente lui non è più quel giocatore di 3-4 anni fa che era meraviglioso, era un piacere vederlo giocare e quindi di questo secondo me bisogna... esserne consapevoli tutti, il primo deve essere lui.
0: Esatto, no? Esatto.
3: Il primo secondo me deve essere lui, che se utilizzato in una maniera intelligente e importante, 30 minuti quando sei un giocatore come lui sicuramente ti può anche risolvere la partita, ok, ma dargli le chiavi del centrocampo mi sembra un attimino un po' eccessivo,
0: un azzardo. Michele, prima di salutarti però provo a essere lungimirante. E perché lungimirante? Perché naturalmente noi ci occupiamo del Napoli, ci mancherebbe, però io provo a essere lungimirante e guardare oltre. Nella prima giornata di Champions il Napoli perde con l'Arsenal e l'Inter perde a Madrid con Real di Mourinho. Ora però siamo alla seconda giornata, il Napoli prende 3 gol dal Villarreal e l'Inter ne prende 4 dal Club Brugge. Ora attendiamo stasera Roma-Real, oggi pomeriggio c'è il Como in campo in Olanda col Feyenoord, ma può darsi che il problema, perché qui ci fossilizziamo sul Napoli, ma d'altronde ci occupiamo del Napoli, dobbiamo allargare il nostro raggio d'azione, avere una visione diversa?
3: Ma diversa, secondo me no, perché bisogna essere consapevoli che il nostro campionato è questo, cioè negli anni 90 da noi venivano i campioni in assoluto del mondo, i più giovani, adesso vengono a fine carriera. Quindi c'è bisogno di rendersi conto che Modric a 41 anni viene a volte determina anche, quindi questo la dice lunga sul nostro campionato a che livello sia. Io trovo che guardo spesso i campionati esteri, sia la Premier che la Bundesliga, la stessa Spagna, hanno un altro ritmo, Walter, c'è un ritmo diverso. Ma
0: infatti ieri vedevo che andavano a 3.000 gli spagnoli, onestamente.
3: Proprio te ne rendi conto quando affronti delle squadre così, le nostre prime della classe, Inter e Napoli degli ultimi anni, hanno perso contro il Brugge e contro il Villarreal, non contro il Real Madrid o il Barcellona, capito? Quindi secondo me bisogna essere obiettivi e consapevoli che il nostro è un campionato di secondo, terzo livello.
0: Io ti voglio ringraziare molto, Michele, per essere stato dei nostri. Michele Padovano ha aperto Radio Gol di oggi. Ciao Super Bomber, a presto.
3: Anche a te un abbraccio, Walter, a presto.
0: Grazie. Ciao. E allora, ritengo che ieri Allegri abbia fatto una grande fotografia, l'approccio è buono, sì, il Napoli la sblocca, trova e prova a raddoppiare con McTominay prima, con l'incrocio dei pali colpito da Højlund. A proposito, ho sentito delle critiche vomitevoli per Politano, vomitevoli, ho iconati di vomito, la colpa è di Politano. Politano ha fatto un errore, ci ha messo la faccia, il calcio è fatto anche di errori, ma non è che adesso il problema è Politano, è che ieri la squadra non ha giocato, secondo me, di squadra. Poi ascolto Allegri, furioso, che era furioso a fine partita, e dice attenzione all'atteggiamento, perché se giochiamo con Lio, col nostro orticello, col passaggino tic toc tic tac tic toc tic tac, andiamo a Venezia e non usciamo con le ossa rotte. Carlo Verna, buon pomeriggio. Carlo,
4: buon pomeriggio, spero che stavolta mi sentiate, non sono scappato per
0: No.
4: Indietro.
0: Tu conosci la piazza
4: indietro,
0: la piazza di Napoli, no? La piazza di Napoli è passionale, però è chiaro che come Allegri chiede equilibrio in campo, c'è bisogno dell'equilibrio nell'ambiente. Col Frosinone eravamo tutti felici, oggi sono tutti depressi. Esiste la via di mezzo, la realtà è che il Frosinone vuol dire Serie A e il Villarreal vuol dire Champions, e a certi livelli certi errori non te li puoi consentire.
4: Allegri ha battuto molto su questo, così come sul tema dell'equilibrio. Io dico nervi saldi in questo momento, perché né Allegri deve farsi prendere da ansie creative, perché adesso tu parlavi giustamente di Politano, sicuramente ha fatto un errore grave, però può essere crocifisso per un errore grave,
0: ci mancherebbe.
4: Ragionandoci a mente fredda, uno della sua esperienza nell'impossibilità di qualunque soluzione la mette in fallo laterale. Però io ti faccio riflettere anche su un altro fatto.
0: Prego.
4: Quando tu cambi ogni volta, e uno come Politano è abituato lì ad avere Di Lorenzo come punto di riferimento, invece il capitano sta facendo anche bene sull'altra fascia, sulla fascia sinistra, può succedere una cosa di questo genere, quindi c'è il momento di sbandamento. E però, visto che fino a quel momento la squadra aveva giocato bene, poteva pure raddoppiare se la traversa non si fosse opposta.

0: problema che va risolto, perché comunque stasera in Champions già il livello è molto più alto, ma sabato già a Venezia sarà una partita dove, se non andiamo con l'umiltà e il rispetto di andare a Venezia e mettersi al pari loro con una squadra che è una buona squadra e non merita la classifica che ha, usciremo con le ossa rotte.
1: Bene, Diario As. C'è Diario As? Non c'è. Bene. Prima TV, vai Corrado.
2: Dopo un buon approccio, i primi 20 minuti la squadra si è smarrita. Mi è parso di vedere una squadra senza idee, slegata, quasi svuotata. È una mia impressione o lei in parte condivide?
0: No, diciamo che sul fatto che ci siamo un pochino allungati e abbiamo perso ordine sono d'accordo. Sul fatto che però abbiamo avuto diverse situazioni per pareggiarla fino al momento del 3-1, concediamo troppi tiri in porta. Sabato è stata una partita dove abbiamo giocato sì una buona partita, però anche sabato abbiamo sbagliato molto tecnicamente a livello offensivo e abbiamo concesso tanti tiri al Frosinone, quindi vuol dire che bisogna trovare un equilibrio. A Milano è stato lo stesso, col Como è stato lo stesso, col Bologna diciamo un po' meglio, però bisogna trovare un equilibrio che ci consenta di portare a casa e vincere le partite, e soprattutto una squadra che è forte, è sicura di se stessa, dopo l'1-1 che può succedere un errore tecnico si mette a giocare tranquillamente, invece abbiamo commesso anche l'errore 2-1.
1: Spazio Napoli e poi Teleclub.
3: Mister, buonasera, è soddisfatto di chi è entrato in campo nel secondo tempo, chi avrebbe dovuto cambiare la partita e un po' invece non l'ha fatto?
0: Ma non era facile, sono entrati diciamo bene in un momento non facile la partita, abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, però ci è mancato sempre qualcosa. Io credo che la cosa più importante in questo momento è trovare un equilibrio che ci consente di giocare le partite anche un po' in modo diverso. In modo diverso che intanto cerchiamo di concedere meno tiri in porta. Questo non vuol dire essere difensivista, se la palla ce l'hanno gli altri non puoi concedere tutte le volte che gli altri hanno una palla un mezzo tiro in porta o un tiro in porta. Su questo bisogna assolutamente migliorare, altrimenti le nostre partite stasera sono state diverse occasioni, tante occasioni, con l'Inter uguale, col Como uguale, infatti le partite diciamo dove abbiamo avuto più equilibrio non abbiamo subito gol, e poi non, ricordiamoci che la Champions ha un livello completamente diverso da quello che è il campionato, soprattutto con le squadre medio-basse.
1: Teleclub, e poi a chiudere Napoli Magazine.
4: Mister, è più arrabbiato per l'errore di Politano o per la mancata reazione della squadra, e soprattutto perché secondo lei questa squadra mentalmente non è riuscita a reagire? Noi abbiamo visto tanto nervosismo in campo, anche i giocatori che battibeccavano fra di loro in alcune occasioni.
0: Ma io arrabbiato per gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol.
4: Perché non ci riesce questo?
0: E perché bisogna portarceli. E piano piano ci arriveremo. Perché il livello della Champions è più alto. E quando giochi con le squadre medio-piccole non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi. Questo è quello che succede, ma è una cosa molto semplice.
1: A chiudere Napoli Magazine.
5: Salve mister, ha parlato di equilibrio. Ora in queste ultime due gare ha cambiato qualcosa anche dal punto di vista tattico. Ora sappiamo che lei non vuole ridurre tutto ai numeri, però è un Napoli asimmetrico che cambia anche in fase di possesso e di non possesso. Questo equilibrio anche in questo assetto tattico oppure con questa squadra, dove lo dobbiamo cercare?
0: Guarda, rispondo molto semplicemente. Quando abbiamo la palla, diciamo, sicuramente possiamo anche migliorare. Poi non scordiamoci che stasera McTominay era la prima partita che faceva dopo due mesi. Giocatori, Badiashile ha fatto un'altra grande partita e sono molto contento per lui. Giocatori comunque avevano bisogno di Lange e Neres sono entrati, ma comunque avevano giocato, hanno avuto un grande dispendio di energia sabato. Ora rientrano Oliveira, Allison e Anguissa, comunque tanto che non giocano, quindi cioè, siamo sempre alla

ricerca di questo famoso equilibrio, che dove lo possiamo dove possiamo far sì che nonostante che ci manca un po' di condizioni su alcuni giocatori, bisogna stringere un po' i denti, e quando parliamo difensivamente di squadra bisogna fare assolutamente meglio, perché in questo momento la percezione è che in certi momenti della partita rischiamo di poter prendere gol, e questo non va bene.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, non avete mica sbagliato, è la casa più bella d'Italia, la casa più bella d'Europa, la casa più bella del mondo, perché è la casa dei tifosi del Napoli, qui a Radio Kiss Kiss Napoli, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Domani a qui Casa Calcio Napoli ci verrà a trovare Benoit Badiashile, sentiremo domani le prime parole da difensore del Napoli, da tesserato del Napoli, del giocatore francese. 342 00 00 100, e questo è il numero di WhatsApp, 081 54 6 68 73, per il filo diretto. Ciao Carlo, io ho 40 anni, quindi potrei far parte dell'era moderna, ma non è così. Tu la pensi come me sul calcio? Quindi sei tu che magari la pensi come me, vista l'età. Ieri, al di là dell'errore di Politano, abbiamo fatto un calcio decisamente moderno. Pensavamo di poter schiantare gli avversari, il famoso spettacolo. Non è un copia e incolla. Ieri, se avessimo giocato all'Allegri, avremmo vinto. Evidentemente hanno dimenticato che noi abbiamo fatto i primi 20 minuti perfetti. Potevamo stare sul 2-0. Poi, perché vi lamentate? Beh, non lo devi chiedere a me perché si lamentano. Ilario, buonasera, forza Napoli!
1: Buonasera a te, forza Napoli, non ci riuscire in Napoli, una fede, siamo d'arco felice ora più che mai azzurra.
0: Azzurrissima, azzurrissima!
1: Mio caro Carlo, permettiamo che purtroppo gli imbecilli del calcio sono come il gasolio, aumentano,
0: come la benzina.
1: Aumentano. Io l'unica cosa dove sono, perché io non vado sulle stelle quando vinciamo e non mi demoralizzo quando perdiamo.
0: Ecco, equilibrio.
1: Però l'unica cosa dove mi sono un po' innervosito è perché che ha sbagliato Politano,
0: sì.
1: Ma se tempo sbaglio pure Buongiorno, chi è che non sbaglia? Una volta ha sbagliato pure il grande, quindi però quello che mi ha dato un poco fastidio è perché non c'è stata quella reazione, cioè non stiamo parlando dei bambini di 10 anni che vanno in crisi perché c'è un errore. Io penso che quando c'è stato l'errore sarebbero dovuti arrabbiarsi ancora
0: di più,
1: e questo è quello che non ho visto, come se si fossero afflosciati, ma ecco, mi dispiace, ma tiriamo avanti perché Napoli ha una fede, si ama, solo questo conta.
0: L'amore per il Napoli non è intaccato dalle sconfitte, mai.
1: Preferisco fare Napoli in Serie Z che una squadra dopo il Garigliano.
0: È così. Ti abbraccio forte, Ilario. Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre.
0: Carle, ha già chiamato Guardiola Enzo da Varcaturo? No, non l'ha chiamato ancora. Non so tu a chi ti riferisci, chi è il Guardiola di turno, non lo so. Caro Carlo, buonasera, ma vi volete rendere conto che Allegri non vale una cicca, sa solo gridare a vuoto, questo allenatore dice sempre le stesse cose, si vive di individualità e non di squadra, prima va via, prima ci riprendiamo, te lo metto per iscritto, grazie, buona serata. Meno male, Gianni da Mykonos, come mi mette per iscritto, così io me lo conservo a futura memoria. Ah, mannaggia Gianni. Roberto, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli, sì, buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Carlo, sono un po' rammaricato perché ci sono rimasto male ieri. Che la partita
0: tutti quanti noi ci siamo rimasti malissimo.
2: Ma io sono del punto che praticamente dopo l'errore di Politano il Napoli è calato mentalmente, non riusciva a far più niente.
0: E non va bene.
2: Quello c'è stato, perché fino al gol di Politano abbiamo giocato benissimo, anzi abbiamo sperato pure un paio di volte il 2-0, soprattutto che attraverso Højlund, però dopo specialmente
0: Politano, allora, prima dell'errore Politano fa il cross, fa l'assist per Højlund, colpisce la traversa. Poi Politano fa l'errore, si spegne la luce.
2: Ma come diceva pure il tifoso che prima ha telefonato, veramente, cioè non è che sto creature di Gian, perché non ha una reazione? Questo non riesco a capire.
0: Questa è una bella domanda.
2: E lo disse pure Caressa ieri in una partita, disse è strano, perché comunque stava tenendo il campo bene, stava giocando bene. Per me, secondo me, Carlo, non è manco colpe Allegri.
0: Io credo che veramente
2: io credo che per
0: ci sono responsabilità da parte di tutti, allenatore compreso, però se
2: l'allenatore qualche volta ha sbagliato le
0: sostituzioni, ma non c'è dubbio, ma chi è che non sbaglia?
2: Sì,
0: però in termini di percentuale non credo che sia il colpevole maggiore. Roberta, abbraccio, buona serata e
2: ciao,
0: forza
2: Carlo,
0: Napoli.
2: Pure a te, grazie.
0: Ciao Carle, ma qua nessuno parla del bomber da 50 milioni non segna manco con le mani, bah, forse prendersela solo con Lucca va di moda e fa fighi. Ma non è questo, carissimo Nunzio. Il bomber da 50 milioni prende un palo a portiere battuto contro il Frosinone, prende un incrocio dei pali a portiere battuto contro il Villarreal, e quindi stiamo parlando di due azioni che potevano tranquillamente essere altri due gol, e sbaglia un rigore, colpa sua, contro il Frosinone. Cioè, voglio dire, se abbiamo una certezza, si chiama Rasmus Højlund. Se poi vogliamo minare anche le certezze dei giocatori bravi, anzi bravissimi, che abbiamo in rosa, è un gioco che non mi piace. Minare le certezze dei calciatori bravi, carissimo Nunzio, qua non nessuno se la prende con Lucca, assolutamente, ma men che mai con Rasmus Højlund. Parliamo di calcio, proprio di quello vero, di quello che si gioca, non con i numerini, non con i sistemi. Quanto è stato bello Allegri da gamba Cendan, quando a un certo punto proprio ha sbuffato dicendo basta 3, 4, 5, 6, come se ci fosse la formulina magica, come se ci fosse da prendere la laurea alla cattedra all'università di chissà quale paese in metodologia del calcio applicato. E quindi invece sul singolo calciatore sì, perché il singolo calciatore fa la differenza. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao, forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
3: Senti Carlo, io penso una cosa, che vabbè, i calciatori hanno le loro colpe sicuramente, perché insomma fino a un certo punto sono molti anziani, hanno giocato, la resistenza è quella, non c'hanno più quella rabbia in corpo che avevano prima, e quindi hanno fatto degli errori, si sono ammosciati e via di seguito. Ma però io ce l'ho maggiormente con Allegri, prima perché lui, insomma, nella storia lo dice, lui è vero che ogni tanto lancia un giovane, però lui guarda molto i nomi. Poi dico, se tu vedi un calciatore che già al primo tempo, perché non c'è una regola, sì, e né tantomeno che
0: devi cambiare prima, tu a chi ti riferisci?
3: Ma ce ne stanno tre che almeno,
0: e li ha cambiati tutti, cambiati. Che doveva fare? Tu dici l'ha cambiata al meno del sessantesimo, cioè,
3: ma cambia liberamente subito,
0: non sarebbe, ma guarda, nessuno ha la controprova, ma per come sono entrati Neres, per come sono entrati i Neres, ma i Luke, non è cambiato niente, si sono fatte 35 minuti, si sono fatti quasi un tempo quelle che sono entrati, non hanno cambiato la partita neanche di una virgola, questo va detto.
3: Quando io parlo di nomi, voglio dire, pur di far giocare a Di Lorenzo o altri, perché cambiare?
0: Ma non c'hai altri giocatori, ma ieri chi cambiava? Dovevamo giocare soli e te, Antò, ieri li ha messi tutti Allegri, non è che voglio fare sempre il difensore di Allegri, ma se proprio vogliamo muovere una critica, ma almeno pensiamo che critica vogliamo muovere ad Allegri. Tu, quella era la panchina, ieri aveva 5 giocatori di movimento, li ha fatti entrare tutti e 5, che doveva fare? Doveva giocare lui?
3: Allora, io la difesa l'ho visto proprio.
0: Ma lascia perdere, io parlo di chi c'aveva in panchina ieri Allegri.
3: Beukema lo poteva mettere in difesa.
0: Ma tu stai perdendo, metta Beukema, perdonami.
3: No, io parlo dall'inizio.
0: Ma dall'inizio, la formazione iniziale, Napoli 20 minuti, la pigliata a pallonato, Villarreal, ma dai, Non me lo fate difendere per forza, però quando dite certe cose che non hanno riscontro nella realtà, poi sono costretto a fare il difensore. Non lo voglio fare il difensore, però ieri, ma oggettivamente, ha fatto i cambi, ha messo tutti quelli che poteva mettere. Non c'è stato un calciatore capace di cambiare la partita.
3: Carlo, io ieri ho seguito la tua telecronaca perché
0: e io stavo come un pazzo, Antò. Tu hai visto, stavamo appunto, io, Calaiò e Nicola stavamo imbestialiti. Ma io anche oggi sto ancora più incazzato di ieri perché Allegri cambia, li mette in campo e neanche uno riesce a dare un po' di sprint, di freschezza. Che ti devo dire, fratello?
3: No, so.
0: Ti abbraccio, Antò, buona serata, ciao, forza Napoli. Ciao, ciao, ciao. Pasquale scrive: al di là della sconfitta, Milinkovic Savic ha qualche colpa almeno su due gol. È sempre fuori posizione sia sul passaggio di Politano sia sul gol. Pasquale, allora, sulla partita di ieri, io credo il gol di Mourinho sarebbe il gol che porta in vantaggio il Villarreal. Quello tira una sassata incredibile, lui è due metri, spinge pure, non ci arriva, non lo so. Sul primo gol dice: ma puoi mai pensare che Politano fa una cosa del genere? Certo è che insomma Milinkovic Savic è un portiere pagato molto, un acquisto insomma che sul quale resta sempre un grande punto interrogativo al di là della partita di ieri. Felice, buonasera e forza Napoli.
4: Forza Napoli!
0: Mamma mia, è come invece di chiudere hai aperto la telefonata.
4: Così ci tiriamo su, aglio.
0: Ci tiriamo su il morale, dici tu, eppure hai ragione.
4: La trasmissione, Carlo, è meravigliosa perché dai spazio a tutti.
0: E ci mancherebbe.
4: E tutti, con la massima educazione, ognuno esprime il suo giudizio.
0: Benissimo.
4: E bisogna accettare.
0: Ma tu li hai visti i ravioli che sta preparando Missionario?
4: Caro Missionario, tu mi stai facendo separare da mia moglie, finisci con queste fotografie che ci mandi.
0: Tu hai capito? Ma queste sono per Lina e per Marcello.
4: Sì, perché sono a Milano, lì nel Marchese.
0: Hai capito, sto missionario, mannaggia.
4: Ho saluto anche la nostra meravigliosa chat, Malati, punto Napoli, Lina, Aurora, Filomena, Marinella, Lucia, Felice, Alice, tutte queste belle donne che tifano Napoli.
0: Bene.
4: E ne capiscono più di me.
0: Sicuramente anche più di me. Sicuramente.
4: Allora, io purtroppo di sera mio nipote, come sai... è colpa del papà.
0: È
4: io
0: colpa del papà.
4: Verso mio figlio dittatore verso mio nipote a seconda. Poi ieri sera mio figlio voleva accompagnarmi a casa con la macchina, sono 10 minuti a piedi. Ho detto: Pasquati, voglio bene al nonno, a papà, io devo andare a piedi. Ma ci fu una bella Marlboro a dire questa delusione. Perché delusione c'è stata, ci mancherebbe. Poi Politano, non ti preoccupate dei social, il vero tifoso napoletano, come siamo 85 milioni nel mondo, come dice ADL, ti amiamo
0: sempre,
4: pertanto stai tranquillo, sei un napoletano acquisito ormai.
0: È così.
4: E tutti quelli che parlano male di te, non lo so come chiamarli perché non voglio offenderli. Carlo, detto questo, ti passo un attimo Alba.
0: Sì.
4: Anche lei ha battuta oggi, eh?
0: Passa, no, Carlo. La signora Alba ha battuta, ecco qua. Signora Alba, eccoci.
5: Carlo.
0: Buonasera, forza Napoli.
5: Sempre forza Napoli.
0: Che bello.
5: Buona serata Carlo.
0: Forza Napoli sempre, buona serata anche a lei. Buona serata, un abbraccio anche a Felice. E allora andiamo avanti. I giocatori non percepiscono il pericolo, non si aiutano e nessuno copre il compagno. Manca lo spirito di squadra. Ci vorrebbe un mental coach, una figura capace di unirli e renderli responsabili anche di queste situazioni. Comunque forza Napoli. Domenico dal Maryland, Stati Uniti d'America. Carle, ma dopo l'orrore di Politano, non è che la squadra si è disunita, a me è sembrato che si sono messi gli uni contro gli altri, come a voler dare colpi ad altri per quello che accadeva in campo. Giovanni, no, questa è una inesattezza che non, leggo ma non condivido affatto. Pasquale, buonasera, Forza Napoli.
6: Forza Napoli, Pasquale dalla provincia di Modena. Ciao.
0: Come andiamo, Pasquale?
6: Andiamo, Carlè, ieri sera abbiamo tifato ancora di più, perché in realtà abbiamo tifato di più quando succede qualche incidente.
0: Noi
6: tifiamo pure quando vince, cioè,
0: bravo,
6: non solo quando stiamo tutti quando troppo.
0: E così è, e così è.
6: Noi veniamo dalle vie tortuose che ci abbiamo, no?
0: Assolutamente.
6: Niente, io sono molto fiducioso perché quella fascia là che ci ha fatto ieri male, ci mancano i due giovanotti come hai detto tu prima.
0: Ragazzi, ieri, quando sento dire la doveva cambiare, ma viva Dio, non era neanche il 60esimo, neanche un'ora di gioco, ha fatti i cambi, li ha messi tutti, ma quella era la panchina di ieri, cioè, ma chi poteva mettere? Ci abbiamo fuori ancora gente come oggi hanno ripreso fortunatamente Alisson, sì. Olivera e Anghissà, abbiamo ancora fuori Favasuli, abbiamo ancora fuori Vergara, abbiamo ancora fuori chissà ancora per quanto tempo Buongiorno, cioè tutte queste cose vanno in un calderone, noi ce le mettiamo in questo calderone, però non possono essere messe da parte e non valutate.
6: No, ma Carlo, se uno deve pensare che noi dell'anno scorso ci abbiamo solo Favasulli e il nuovo di
0: Bettura. E Badiashile che era stato subito bocciato, era stato definito un brocco. Dove l'hanno preso? Chi è questo per quei 5 minuti? Horror di Milano, mi pare di poter dire. Prima partita col Frosinone, seconda partita col Villarreal, mi pare, boh, aspettiamo che può giocare bene nel Napoli e dire la sua in questa squadra. Mi sembrerebbe.
6: Sì, ma mi sembra a me pure un giocatore molto attento, anche ieri, è uno che mi è piaciuto là in campo. E va bene così. Io voglio salutare tutti gli amici del gruppo che faccio parte sia qua a Modena, Club Partenopi e sia poi Malati punto del Napoli punto.
0: Benissimo.
6: Tutti i punti che ci stanno.
0: Tutti i punti e tutte i malate, devi dire.
6: Tutti i malati che ci stanno marinte. Una piazzanata poi che a mamma, primo missionario.
0: E così mi piace, così mi piace.
6: Oh, felice, poi io. Siamo tutti qua per ascoltare la radio del Napoli, perché noi non è sulla Carla B, noi ci partiamo alla radio del Napoli.
0: Devi campare 100 anni, Pasquale, stati buono.
6: Un e più, più 10.
0: Un abbraccio. Se tuo figlio fa una cosa che non dovrebbe fare, non lo butti fuori di casa, ma gli fai capire che non si fa e con uno scappellotto si chiude la faccenda. Il Napoli è così, per qualche incidente di percorso non si può non amarlo. Io ti amo se vinci, caro Napoli, ma di più quando perdi. Forza Napoli sempre, Gianluca dal furgone. Pubblicità.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it. Gaeta si illumina con... Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografie da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, rush finale di qui Casa Calcio Napoli, di questa puntata particolare di mercoledì 14 ottobre post scutoliata, post mazziata, qui sempre più difficile, quando la scutoliata è come quella di ieri è sempre più difficile, ma noi guardiamo avanti sempre con uno spirito rivolto al più sano ottimismo, perché siamo così, tifoso del Napoli guarda avanti e dice domani andrà meglio di oggi sicuramente. Mia figlia di 7 anni mi ha fatto una domanda, Carla, e mi ha chiesto chi fosse l'allenatore del Napoli. Dopo la giornata di oggi non saprei, Enzo La Varcatura. Non lo so, perché anche qui ci siamo un po', si sono un po' alternati dei suggeritori su cosa deve fare Allegri, su come deve cambiare, su cosa ha sbagliato, soprattutto su cosa ha sbagliato. Carla, ti voglio bene, non possiamo far passare Allegri per offensivista. Chi ne ha mai detto questo? Ho solo spiegato che in occasione del gol sull'errore di Politano, in quel momento il Napoli era offensivo e non difensivo. Non ho detto altro. Abbiamo Giovanna, l'ultima telefonata. Sì, allora Giovanna è con noi, veloce. Buonasera e forza Napoli, Giovanna.
1: Ciao Carlo, buonasera e sempre solo forza Napoli.
0: Buonasera a te, eccoci qua.
1: Anche io devo essere sincera, sono stata delusa della partita di ieri, certo. Però quando uno è tifoso, non ci si può fare niente. Un figlio si può, tra virgolette, si può picchiare, sempre tra virgolette naturalmente, tra virgolette. Però l'amore... L'amore vince sempre.
0: Sempre, cara Giovanna, così deve essere. Così
1: sì,
0: deve
1: assolutamente.
0: Essere.
1: Io volevo fare ancora un in bocca al lupo ad Allegri, perché non è assolutamente colpa sua.
0: Assolutamente.
1: E pensiamo al Venezia.
0: Pensiamo sabato al Venezia. Brava Giovanna, perché siamo proiettati subito da questo momento su Venezia-Napoli di sabato. Peppino da Modena, all'ultimo WhatsApp. Carle, comunque i tuoi colleghi hanno dato l'insufficienza a Badiashile, hanno dato 5,5. Ma ragazzi, il calcio perché è bello? Perché ognuno lo vede in un modo. Per me la partita di Badiashile è stata una partita sufficiente. In una serata dove tutti non hanno meritato la sufficienza, devo dire che Badiashile secondo me è stato uno dei pochi invece a meritarla. Va bene, vedo già in postazione, pronto per il notiziario, il collega, l'amico Lucio Pengue. Dopo Lucio Pengue continua il nostro ricco palinsesto. A me non resta altro che dirvi, da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, appuntamento a domani, forza Napoli sempre, non giacire nessun, ciao.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengue in apertura. Aggressione al vomero, coinvolti anche i figli di poliziotti. Ci sono anche i figli di due poliziotti tra i circa 10 giovanissimi, quasi tutti minorenni, coinvolti nella violenta aggressione ai danni di un uomo al vomero durante la rissa. La vittima sarebbe stata anche investita da un camion per la raccolta dei rifiuti. Proseguono gli accertamenti sulla vicenda. Caso Domenico Caliendo, accordo sul risarcimento ammonta a 960.000 euro. Il risarcimento stragiudiziale concordato tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico, morto il 21 febbraio dopo il trapianto di cuore eseguito al Monaldi il 23 dicembre 2025. L'accordo non comprende tutte le voci di danno. La famiglia potrà quindi costituirsi parte civile nell'eventuale processo per omicidio colposo e chiedere ulteriori risarcimenti agli imputati. Melito, incendio in un palazzo, paura in via Po per le fiamme divampate nella mansarda disabitata di uno stabile di edilizia residenziale pubblica. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 squadre, un autobotte e un'autoscala, lavorando per oltre 4 ore, nessun ferito, ma 6 dei 27 nuclei familiari residenti dovranno lasciare temporaneamente le abitazioni per consentire le verifiche e la messa in sicurezza. Napoli, maxi sequestro di droga e armi. I falchi della squadra mobile hanno arrestato una donna di 33 anni tra San Giovanni e Barra in un'abitazione. In un locale adiacente sono stati sequestrati circa 20 kg di stupefacenti tra marijuana, hashish, oltre a cocaina e metanfetamina. Trovati anche una pistola Glock rubata, circa 200 cartucce e materiale per il confezionamento. La donna è accusata di detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciata per ricettazione. Scuola, si allargano le occupazioni a Napoli, occupati l'Istituto Tecnico Armando Diaz, il Liceo Classico Adolfo Pansini e l'Istituto Antonio Serra. Respinto invece il tentativo al Liceo Alberti al Vomero, dove sono intervenuti i carabinieri. Gli studenti protestano per le condizioni degli edifici, la carenza di fondi, le politiche sui centri per il rimpatrio, il limite degli alunni stranieri nelle classi e chiedono attenzione sulla Palestina. Calcio, Napoli al lavoro verso il Venezia. Dopo la sconfitta in Champions contro il Villarreal, gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno in vista della gara di sabato alle 15. Recuperati Alisson, Santos, Anguissa e Oliveira domani alle 16. Intervista esclusiva a Benoit Badiashile durante Qui Casa Calcio Napoli. Basket, Napoli in Eurocup alle 19 al Hala Orbita. Gli azzurri affronteranno lo Slask Wroclaw nella terza giornata del girone C. Repesa dovrà rinunciare a Jakimoski e Totè. L'obiettivo è conquistare la terza vittoria europea e restare al vertice della classifica. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea a 3B Meteo.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un giovedì con bel tempo sulla Campania. Insiste infatti un campo anticiclonico su tutta l'Italia ed in questa regione favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. I cieli infatti risulteranno sereni e limpidi. Le temperature massime diurne saranno piuttosto miti con clima gradevole, valori che generalmente arriveranno a toccare i 24 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere, ma sarà poi in graduale attenuazione verso sera. Dettagli sulla app di 3B Meteo.

0: sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, messaggi al 342 0000 100. Purtroppo quarta sconfitta in 8 partite tra campionato e Champions, sono troppe, è un numero spropositato per una squadra che ha ambizioni importanti e continua a dire anche potenzialità di buon livello, non massimo sicuramente, ma di buon livello. Quindi capire che cosa succede, perché manca la continuità, è difficile. Però possiamo annotare che abbiamo dovuto cambiare troppi atteggiamenti, troppi sistemi di gioco. Uomini va bene, cambiare gli uomini va bene perché le rotazioni sono necessarie, ma atteggiamento, mentalità, modo di approcciare le partite e le fasi delle partite, posizioni in campo qualche volta ben definite, qualche altra volta frutto di accrocchi, e mo parleremo di quelli di ieri sera un po' strani, che determinano mancanza di identità, e quando non c'è identità la partita la puoi vincere, due le puoi vincere, ma su 8 poi rischi di perderne 4 e 4 ne abbiamo perse. Perché? Perché a volte le partite girano male, sarà per sfortuna, sarà per un errore individuale, sarà per quello che vogliamo, però quando girano male poi c'è sempre il tempo di rimediare. Se c'hai una bella idea, un'idea tua, una forza di base tua, delle sicurezze tue, che in questo momento sembra manchino al Napoli, allora noi non possiamo pensare che tutte le partite vengano fuori bene, come è venuta molto bene fuori quella col Frosinone, era venuta bene pure ieri. Poi c'è un errore individuale, quello di Politano, non deve finire lì la partita, non si deve spegnere in quel modo il Napoli dopo quell'errore, e lì servirebbe, ecco, l'identità, l'organizzazione, servirebbero l'identità e l'organizzazione che pare, sembra che il Napoli ancora non abbia, che stia cercando con più strade percorse, mai una bella, precisa, chiara, netta, definitiva e definita, individuate. Questo credo che sia lo scenario, e quindi ogni volta che il Napoli vincerà una partita, adesso dobbiamo dire calma, come dice Allegri, ma essere contenti, analizzarla con gioia come abbiamo fatto dopo Napoli-Frosinone, però prima di entusiasmarci tanto aspettare un ciclo di partite che confermino che il Napoli ha trovato la strada. Questo mi sembra oramai un percorso obbligato per tutti quanti noi, per parlare meglio di questa stagione del Napoli, senza che pure noi andiamo dietro con gli alti e bassi emotivi e con giudizi che un giorno vanno in una direzione e un giorno dopo vanno nella direzione opposta a seconda del risultato, della prestazione. Poi entriamo nel dettaglio però della gara di ieri, e adesso ho preferito iniziare con un discorso di carattere generale su questa fase iniziale di stagione. Poi nel dettaglio della gara di ieri ci entriamo. Ciro fra in regia, Giuseppe a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Condivido molte cose di quello che hai detto, anche io vorrei fare un'analisi generale e in particolare per quanto riguarda il cammino europeo del Napoli, perché io ti devo dire la verità, non sono stupito della prestazione di ieri e anche del risultato, perché questo Napoli, come quello dell'anno scorso, dato che è la stessa squadra, mi sembra di poter fare lo stesso ragionamento, è un copia e incolla, non è strutturata per le competizioni europee. Era il mio stesso pensiero l'anno scorso, perché riuscivamo tra virgolette a perdere con squadre magari anche inferiori a noi come valori generali, ma che tecnicamente sapevano fare 4-5 passaggi in croce e sapevano farci correre a vuoto mentre loro facevano correre la palla. Stesso copione, stessa cosa, il Napoli a livello europeo non è all'altezza, non lo era l'anno scorso, non lo è quest'anno. Purtroppo, e mi sembra un come in gol, che è la stessa squadra, stesse cose. Stesso io mi chiedo, ma io che vado trovando se quella
0: all'altezza è però squadra? Ci dobbiamo mettere d'accordo sul livello di altezza, Giuseppe, perché se no non diciamo una, non è all'altezza di cosa? Per fare cosa non è all'altezza?
1: Tecnicamente.
0: No, ma ho capito, sono d'accordo su questo. Volevo capire come a livello di obiettivo, non è all'altezza di vincerla? Certo. Non è all'altezza di fare i quarti? Molto, molto probabilmente. Non è all'altezza di entrare nelle prime 8? Direi, dopo il risultato di ieri sera, quasi sicuramente sì. Ma è o non è, chiedo io a te, all'altezza di arrivare entro il 24esimo posto e andare a giocare i playoff?
1: Ma forse sì, Paolo.
0: E che diavolo? Io direi che all'altezza significa quali sono le potenzialità. Le potenzialità, se prendi la somma del valore dei giocatori del Napoli e che ne so, sarà la tredicesima, la quattordicesima, la quindicesima, ma non certamente può essere la trentesima.
1: Ma ci sta, Paolo, ci sta quello che dici tu, però alla fine io vedo pure l'Inter, no, che è più forte, potenzialmente più forte del Napoli, perde col Brugge, ed è un ragionamento generale che sul calcio italiano e sul calcio...
0: Noi non parliamo dell'Inter in questa trasmissione, però apro e chiudo la parentesi Inter in 10 secondi. Quando il Napoli ne ha fatti due e ne poteva fare cinque, ci siamo entusiasmati a Milano contro l'Inter. Io ho detto bravo il Napoli quel giorno, però attenzione che l'Inter ha perso completamente il famoso discorso dell'equilibrio. L'Inter alla ricerca sempre maggiore di una qualità offensiva che hanno straordinaria, però questo non deve determinare che ti dimentichi completamente la fase difensiva. L'Inter in questo momento c'ha un livello di vulnerabilità difensiva spaventoso, quindi chi
1: però
0: noi teniamo qua i nostri, poi lasciamo perdere a chi i problemi suoi.
1: Siamo a noi. Per me l'Europa rappresenta un campo minato che ci fa solo del male, perché poi vedi anche dopo la partita col Frosinone, dove ci siamo, io lo dico alla napoletana, frusciati un pochettino, ritorniamo subito con i piedi per terra, perché purtroppo questo è un livello che ancora non ci appartiene, è la sciagura.
0: Tu quindi fai questa differenza però
1: sai, dimmi,
0: no, tu fai la differenza, diciamo, netta fra... Però noi stiamo avendo difficoltà anche un po' in campionato e ora ci siamo ripresi col Frosinone, speriamo di andare avanti. Però
1: certo,
0: tu stai facendo una differenza netta fra potenzialità in campionato e potenzialità in Europa. Io sono d'accordo con te, noi in campionato nei primi 5-6, speriamo nei primi 4 possiamo arrivare.
1: Si allineano.
0: Certo, è più difficile in Europa, questo è vero.
1: Dopo le parole di Allegri di ieri, ti dico la verità, che io ho trovato ancora più inquietanti della prestazione, perché io ho visto un allenatore che per la prima volta si è reso conto di dove sta, con chi sta e cosa sta facendo. Allegri mi ha dato la sensazione di venire a Napoli, no? Vedendo la squadra che è arrivata prima e seconda negli ultimi 2 anni, senza sapere chi, come, quando e perché.
0: Tutto il senza approfondire il percorso. Bravo. Giuseppe, devo salutare, grazie assai.
1: Ciao.
0: L'approfondimento del percorso che noi conosciamo molto bene è fondamentale e va fatto da una società, da un allenatore, perché sennò rischi di farti ingannare dal piazzamento. Che comunque siamo arrivati secondi, quindi siamo forti, se non ci sono gli infortuni lottiamo per lo scudetto. Mi è sembrata un'analisi un po' superficiale, perché ci sono tante cose da mettere dentro, noi l'abbiamo fatto mille volte, non lo rifarò oggi. E quindi in un'analisi più corretta vogliamo tornare dietro, bisognava intervenire di più sul mercato, non è stato possibile, bisognava almeno avere la consapevolezza delle difficoltà e non eccedere in ottimismo. Su questo ha ecceduto la società, ha ecceduto l'allenatore, io continuo a sperare che abbiano ragione. I fatti però, hai ragione tu Giuseppe, pare che Allegri ora inizia a vedere che forse non era come pensavo, non era come mi avevano detto, non era così collegata al piazzamento dell'anno scorso. Vedi che dobbiamo andare più sul profondo, ma andare sul profondo che cosa significa? Non significa aspettarsi però solamente tutto dai giocatori, che io critico per la prestazione di ieri, la prestazione di ieri, molti giocatori che noi adoriamo, De Bruyne, McTominay, deludenti, la squadra complessiva, Politano, la squadra molto deludente, però attenzione, quando giocatori individualmente incorrono nella serata no e non so perché, vediamo di aiutarci con l'organizzazione, vediamo di evitare, e questo va da Allegri, che 4 giocatori su 10 di movimento, 4 ragazzi, non sono nella loro migliore posizione, mi sembra un po' troppo. Io capisco che devi, per far riposare Spinazzola, adattare Di Lorenzo a sinistra, ma è l'ultimo dei problemi. Ma se oltre ad adattare Di Lorenzo a sinistra io allargo Rafa Marin, tengo Politano in quella posizione ibrida, prendo quello che mi sembrava il più brillante di tutti, Giovane, che voleva spaccare il mondo, e lo metto nella posizione dove lui fa meno cose importanti, perché lui a sinistra fa fatica, l'abbiamo visto pure durante il precampionato, e ieri sera ha la chance, ma se la deve giocare poverino in una posizione dove che non esalta le sue qualità. Ragazzi, qua si gioca in 10 di movimento, non è che si gioca in 40, quando 4 vengono messi nelle posizioni dove non possono esprimere tutte le loro qualità e incominciamo a togliere una percentuale molto alta di potenzialità di sviluppo. Poi qualcun altro non è al meglio, De Bruyne non trova la serata, McTominay forse non era da mandare in campo dall'inizio, sommi tutte queste cose e esce che perdiamo con una squadra, lo dico ragazzi, secondo me nettamente inferiore a noi. Luca. caduta la linea. Questa è la cosa che mi ha fatto arrabbiare ieri sera, che abbiamo perso con una squadra che in questo momento mi sembra battibilissima, tant'è vero che pure noi, senza chissà fare cosa di straordinario, la stavamo per mettere sotto. Poi l'episodio cambia la partita, sì, ma l'episodio che cambia la partita arriva al 20esimo, al 25esimo, non è che arriva all'80esimo e tu dici un mannaggia, che faccio mo', arriva al 20esimo, hai voglia di fare cose, e il secondo tempo non è possibile che l'abbiamo giocato così, non c'è nessuno che si può salvare, non si possono salvare i giocatori, non si può salvare Allegri. Non dobbiamo fare questo solito dibattito, è colpa di Allegri e perciò non hanno giocato bene tutti quanti, oppure è colpa dei calciatori che c'entra Allegri. In tutti e due i casi sono posizioni sbagliate. Ieri è colpa di tutti, perché il secondo tempo di ieri non può che essere colpa di tutti. Luca.
2: Ciao Paolo, buonasera. Io purtroppo sta chiamata non avrei mai voluto farla, però purtroppo io te lo dissi ieri sera, se ti ricordi, io la mia perplessità era McTominay ieri. Uno, perché ci siamo bruciati un cambio sia fisico che tattico, perché stando lui e De Bruyne in campo, uno dei due doveva fare per forza 90 minuti e già sapevamo che 90 minuti McTominay non ce l'ha. Quindi ci siamo giocati una soluzione a centrocampo, te lo dissi ieri, no? Se ti ricordi. E poi volevo rispondere, tra virgolette, non lo posso fare in maniera diretta, ad Allegri che dice ho visto la squadra slegata e sta passando purtroppo, come dici tu, stanno andando come pappagalli tutti dietro, che dicono i giocatori, ognuno gioca per sé, non è vero niente.
0: Guarda che Luca, voglio dire una cosa, anch'io mi rivolgo ad Allegri come hai fatto tu, dire i giocatori, ognuno gioca per sé, non è scaricare le responsabilità come superficialmente qualcuno pensa sui giocatori, e prendersi una responsabilità enorme, perché se i giocatori giocano ognuno per sé, il principale colpevole è l'allenatore, quindi questa io non la direi al posto di Allegri.
2: Ma a parte questo, io voglio dire, se tu mi metti in campo McTominay, che si è visto in maniera evidente che non aveva i ritmi di gioco per la Champions, dopo aver giocato solo 25 minuti con il Frosinone, dopo aver superato un intervento non facile. Uno, due, come dicevi tu prima, ci sono
0: quattro giocatori non proprio nella posizione più adatta alle loro caratteristiche.
2: Allora, il calcio è l'unico gioco dove non si gioca mai da soli, è un gioco di squadra e su 11 giocatori a quei livelli ne basta uno o due.
0: Figura di 4-5, hai ragione.
2: Ah, fuori condizione o fuori posizione.
0: E poi a ruota vanno tutti quanti a peggiorare la loro prestazione. Grazie Luca.
2: Abbiamo visto come ci siamo allungati e come abbiamo peggiorato.
0: Grazie a te. Allora, su questa frase, tra l'altro, volevo fare un'altra osservazione. Ognuno giocava per fatti suoi. Scusate, ma per quale misterioso motivo col Frosinone non hanno fatto questo e tre giorni dopo vanno a Villareale e decidono di giocare ognuno per fatti suoi? Secondo voi, questi sono veramente così folli, così volubili, così incomprensibili, così strani sti ragazzi che oggi dicono oggi facciamo tutto quello che ha detto il mister e si vince col Frosinone. Oggi tutto quello che ha detto il mister, ma che ce ne frega a noi, andiamo per fatti nostri. Io la trovo talmente banale come ricostruzione di quello che è successo, che sinceramente mi viene quasi da sorridere che non si può commentare questo. Bisogna fare dei commenti molto più seri, un'analisi molto più seria sui giocatori fuori posizione, quindi la squadra che si è slegata, la prestazione poi del collettivo è diventata disastrosa perché non sapevamo che fare in costruzione, non sapevamo che fare in sviluppo, non sapevamo che fare quando andavamo a pressare, che c'erano le praterie fra quelli che andavano a pressare e gli altri che non seguivano i compagni. Ma questo non può essere frutto di oggi non c'ho voglia di qualche calciatore, perché non lo trovo improbabile, per non dire impossibile. Deve essere frutto di un'organizzazione che non viene a supporto nelle difficoltà, perché per il momento è latita questa organizzazione. Nicola.
3: Ciao Paolo, buonasera. Nicola da Giugliano.
0: Ciao.
3: Paolo, sono molto deluso di sera, perché la squadra, oltre a giocare solo tempo, mi ha dato l'impressione poi nel secondo tempo, quando si vede il gol, come si sciogliono, come neve al sole. Quando il Napoli perde gol mi sembra che è un uragano, non riescono a reagire, non riescono ad andare un segnale di forza, gli hanno l'impressione che...
0: Però il problema di quando prendi il gol, Nico, scusami, questa è con la Fiorentina, con l'Inter...
3: Tutte le partite.
0: E anche ieri sono partite dove noi passiamo in vantaggio.
3: Appunto, poi quando prendiamo il gol... alla fine ci sciogliamo con il sole, come prendiamo il gol, il pareggio oppure l'1-2 come a Milano, andiamo in vantaggio di due gol, prendiamo il gol, la squadra si scombone, vedo facce triste, se non vedo un unione, però vengo a parlare dell'aspetto fisico, il secondo tempo in Villarreal andava 4 volte più forte di noi, a livello fisico sto parlando. Il Napoli camminava, il Villarreal quando attaccava con 2-3 giocatori.
0: Ma il fatto fisico però, Nico, io non ce la faccio a seguirti sul fatto fisico, lo sai perché? Perché che succede in 3 giorni? Perché col Frosinone abbiamo fatto...
3: Il secondo tempo, scusami, ma il secondo tempo.
0: Ho capito, ma perché fisico? Io sto parlando in modo del fatto fisico, no? Sì, perché col Frosinone siamo stati brillanti dal primo al 90esimo? E poi do la condizione fisica, come fa a sfumare in 3 giorni?
3: Forse in Europa c'è un altro ritmo, secondo me, ma il Napoli non riesce a tenere.
0: No, guarda che il ritmo del Frosinone era altissimo.

0: maglie stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gaeta si illumina con Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografie da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Inizia una nuova puntata, quella di mercoledì 14 ottobre. Lo so, per chi era già sintonizzato magari c'era un po' di tristezza, un po' di pesantezza legati al Napoli, ma per due ore ce ne dimentichiamo, anche se noi qui abbiamo un massimo esperto del Napoli, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Insomma, di muzzucata la lingua, insomma, sono esperto qui sul 7-6 di Digitale Terrestre. Ho un certo aplomb con questa giacca, accanto a lui Marco Pesacane.
0: È solo quello, solo quello. Buongiorno a Simone Zagaria.
1: Venite a aprirlo, dico alle signori, senza toccarvi, potete venire a
0: sentire. Senti, ci sono 24 secondi. Dici un commento sulla partita di ieri.
1: Da che passaggi, è passaggi. Tanti soldi, tutti i soldi, ma si che la mano, ma sono pallone. Questo è un commento più o meno. Nell'enfasi della parte, dice, ma che ha fatto chi? Ma come passaggi? Ma quando ha buscato l'anno? Ma come fai un passaggio? Ecco, è così. Insomma,
0: posso dire?
1: Avanti, così è il commento tecnico.
0: Mi è venuto da ridere per l'enfasi che ci hai messo, ma devo dire, mi sento veramente gratificato da questa tua spiegazione. Veramente. Bene, iniziamo con un pizzico di musica e poi.
1: Se
0: vince
1: una scommessa, qua segniamo per
0: prima. Ma che hai fatto? Ti sei giocato la scommessa?
1: La scommessa così, però mano a mano, sai, che di 100.000 euro. Io mi posso muovere, okay?
0: Ma me li dai a me?
1: Ma posso muovere, devo muovere.
0: Vabbè, ha bruciato 100.000 euro.
1: Ma sono fatta così.
0: Ma va a cagare, va.
1: Fatta così. Come?

0: grande pezzo anche questo. E allora partiamo da dove vuole partire?
1: Sagane, oggi faremo un programma, voleva essere un po' così spiritoso, così comico, ma faremo un po' di scienza oggi. Oggi parleremo di scienza.
0: Strano, non la trattiamo mai.
1: Capisca, facci la treta, vabbè, ma lasciamo stare, ormai mi sono rassegnato.
0: Io qua, credo
1: in questo programma io non posso.
0: Ma scusami, c'ha ragione la faccia di Zaccaria, perdonami, tu hai appena dato. Ma scusami, hai appena dato un commento tecnico calcistico. Sì, come sì. Puoi, se sei così abile
1: io
0: nella tecnica
1: calcistica? No, secondo me è lucidità che. Cioè,
0: scusami.
1: Come a passare chi?
0: Non ti fermare.
1: Tenga la bulletta di qua, tu mi fai perdere la bulletta.
0: La bolletta. Ascolta il ragionamento. Tu per essere così specializzato in quel campo hai dedicato del tempo. Dove hai trovato il tempo per specializzarti anche nella scienza? Quella è la domanda.
1: Nei ritagli, no, capito?
0: Nei ritagli.
1: Leggi. A notte.
0: La notte, vabbè.
1: Allora parliamo di fine del mondo. Parliamo della fine. Il 13 novembre, segnatevi questa data, il 13 novembre.
0: Tra un mese.
1: 2026 finirà il mondo? Punto interrogativo, perché dovete sapere. Dovete sapere che nel 1960 dei ricercatori, ma veri ricercatori, hanno fatto questo calcolo matematico e hanno pubblicato su una rivista scientifica proprio un articolo, che si chiama, cioè un paper, come si dice fra noi scienziati, diciamo questa tipologia di
0: come l'hai detto in dizione inglese, complimenti.
1: È un paper, praticamente che, hanno fatto questo calcolo che nel 13 novembre del 2026 dopo Cristo, cioè praticamente giusto fra un mese, si sarebbe stata la fine del mondo, cioè la nostra specie, la specie dell'uomo, sputo sull'umanità, per esempio.
0: Sputo
1: sull'umanità, che è cattiva l'umanità.
0: Una parte dell'umanità è cattiva. Ci sono due o tre di loro che lo meriterebbero sicuramente.
1: E comunque, insomma, sarebbe finita questa. Perché? Cosa dicevano questi scienziati? Facendo un calcolo nel 1960 della crescita della popolazione, noi saremmo arrivati ad un numero di abitanti di questa terra che sarebbe stato impossibile gestire, cioè muovevamo perché è una street.
0: Esatto.
1: Una street, non allora ci saremmo estinti.
0: Vicini.
1: No, però è contraddittorio questa cosa, perché si faceva assai figli. Cioè, per esempio l'Occidente ha mantenuto questa cosa di siamo scesi nella produzione di figli, no? Non lo facciamo più in Oriente, li fanno più queste società un pochettino più povere, ma quella più tecnologicamente più ricche, insomma, perché noi in Occidente e non facciamo. Quindi
0: scegliamo
1: si facevamo troppi figli, ci estinguevamo. Buono che non facciamo meno, comunque ci sta meno a estinguere.
0: Cioè, vabbè, ci vuole tempo. Però.
1: Comunque prima o poi moriremo. Qual è il discorso? Che non si fanno più figli. Non ci fanno più figli, che loro avevano calcolato, noi siamo 8 miliardi, loro avevano calcolato che arrivavamo, se seguivamo il passo del 1960 saremmo arrivati a 20-25 miliardi di persone, allora ci mettiamo 20-25 miliardi anche come consumo e altro, noi siamo a 8 miliardi e mezzo, sembra che Putin,
0: e stiamo messi malino comunque,
1: sembra Putin insomma, o Trump fa qualcosa e niente, non ci estingueremo più perché non si ciulla più, anche dopo darò un'altra notizia, insomma non si fanno più figli.
0: Scusami, ma tu stavi parlando di scienza e poi che c'entra la ciullata ora messa
1: scienza,
0: così scienza, barbaramente buttata?
1: È scienza. Proprio, ci sta proprio una banca della scienza,
0: della ciullata,
1: della scienza. Quindi la domanda è questa, sapete che mettiamo il caso che fosse vero che noi che poi la data del 13 novembre 2026 sarebbe la data di compleanno dello scienziato, che l'ha misa così.
0: Ah, ok.
1: Insomma, quando faccia un compleanno il 13 novembre. Però mettiamo il caso che fosse vero. Il 13 novembre noi sappiamo da oggi. Voi l'avete visto il giudizio universale di De Sica? Tu l'hai mai visto?
0: Una vita fa.
1: Cercatelo e guardatelo, perché è un capolavoro del nostro De Sica. Buonanima, grande capolavoro, si sente all'improvviso nell'etere, si sente. Vittorio. Infatti il film è bianco e nero, ci stanno delle scene bellissime ambientate a Napoli e si sente questa voce, il giudizio universale ci sarà fra 7 ore, il giudizio universale, tutto quanto, si vede la vita di queste persone che... Ecco, tu cosa faresti per sacare, sapendo che il 13 novembre muori, che ti estingui, il 13 novembre tu sai che devi morire, cioè ci sta la fine del mondo. Ecco, tu cosa fai? Da mo al 13 novembre cosa fai?
0: Mai ne vado al mare.
1: te ne vai, continui a lavorare, ti fermi, non fai niente più. Chi tu fa? E chi tu vorrebbe? Che ne sai, trici. E poi se non bene i trici, sappi che fai.
0: Ma quella è la fregatura, capito? Sta là.
1: Sapendo che il 13 novembre c'è la fine del mondo, voi come vi portate fino al 13 novembre? Quando ne abbiamo oggi?
0: Sì. Oggi è 14 ottobre.
1: Giusto un mese. In questo mese come lo passereste? Cosa fareste?
0: Detto, io vado a mare.
1: A mare, la ruota, fa fredda, vai a mare.
0: Vabbè, me ne vado in una località.
1: Il tuo mese a mare, vai.
0: Bello.
1: Tenessi i soldi, pensavo, tu dici ognuno.
0: No, ma stato, voglio dire, come diceva il buon Zaccaria, considerando che ormai, cioè tu dici, sì, poi te li porto, sì.
1: Vabbè, pensa che va a mare, fateci sapere voi cosa fareste da mo al 13 novembre, che sarebbe la fine del mondo, fateci sapere, siamo qua.
0: Rosario, caro, non preoccuparti per la nostra estinzione, ci stanno pensando Trump e Putin, Franco da Benevento. Lui non lo sapeva, i vari scienziati non sapevano che sarebbe arrivato né un Trump né un Putin nei nostri
1: anche
0: giorni.
1: Anche se c'era la guerra fredda nel 1960, quindi c'era il pericolo della guerra nucleare.
0: Lui l'aveva superata, cioè non aveva usato
1: quello.
0: Si fece
1: il film The Day After.

0: Stavo leggendo questa notizia, mi sa che mi è venuto in mente Elon Musk, che quanti miliardi c'ha adesso? Mille milioni. Una cosa che ecco, guardate chi che collera se figlio, ma da morire e lascia tutti i soldi in terra.
1: Sì.
0: Che un po' fa manca niente, dice cosa vuoi fare fino a che già fatto tante cose. Che fai a fare? A morire sapendo che lascia tutti i soldi.
1: Vabbè, lo sai, lui ora è per la conquista dello spazio, cioè lui sta facendo tutto ciò che fa per andare e colonizzare altri pianeti.
0: Sì, ma dobbiamo morire un mese, che fai? Cioè,
1: no, sì, no, non ci fai nulla, assolutamente.
0: Come ci fai? Pigliate fama. Elon Musk dice vabbè, ma un coppa non satelli di Rumi, ma tu che si non pigliate
1: Zaccaria,
0: fama,
1: ci imbuchiamo su quella navicella che va, sai, con la stazione spaziale.
0: Zaccaria, tu non ti rimanghi soldi per pigliare metropolitano, frate. Lasciamo stare, dove voglio mortificare? Dove voglio
1: potrebbe denunciare per questa cosa
0: l'estratto conto tuo, lascia stare, anzi, entriamo troppo nella tristezza.
1: Però secondo me questo studio, questa notizia, no? Quindi parliamo del 1960.
0: Quindi correndo con 7 euro la coppa.
1: Basta, 1960, quindi insomma stiamo parlando di un bel po' di anni fa, di 60
0: 65
1: anni fa
0: circa,
1: appunto. Guarda quel calcolo matematico fatto da questi studiosi, quindi hanno utilizzato effettivamente.
0: Io potevo sapere che ci riuscivamo,
1: esatto.
0: Non lo sapevano.
1: Vedi come anche una logica matematica di oggi, fra un tot anni, potrebbe non valere perché sono subentrati altri fattori o altre cose.
0: Strunzità,
1: oggi
0: c'è la variante strunzità.
1: Vabbè, non la volevo mettere su questo piano.
0: Oggi c'è la variante strunzità, possiamo morire per una strunzità.
1: Questo anche è vero. Hai ragione, sputiamo sull'umanità, vai a leggere.
0: Vai.
1: Ecco, se il 13 novembre so che devo morire, mi faccio anticipare lo stipendio e mo magno fino all'Urdm, Gaetano il Corriere.
0: Vedi, la gente è semplice.
1: Semplice,
0: prendere uno stipendio e mangiarsi. Ma che cos'è? Niente, che aveva però la felicità del nulla.
1: Con l'inflazione di oggi compri due frutti di mare, se ne
0: parliamo dopo.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, ciao.
2: Io ci credo a questa notizia, volete sapere perché?
0: Sì.
2: Perché anche il più grande stimatore della riproduzione ormai ci ha deluso tutti.
1: Sarebbe Rosario?
2: Sì, perché ormai non parla più di Ciuscia, ma di Ciocio.
1: Visto?
0: Ma sai, una certa età, come si dice, se lascia una cosa e si acciappa la vita.
1: Ma
2: stiamo anche solo i pensieri.
0: Aspetta, come dicevo, roppa cinquantina, lascia a Ciuscia, piglia cantina, come?
1: Non lo so, io ci sono ancora lontano, però... Magari vedi, amico mio, noi adesso dovremmo andare a riprendere tutte quelle registrazioni in cui lui decantava, esaltava e si diceva unico vero profeta e sostenitore della Ciuscia. Guarda oggi cos'è diventato, un uomo che spende soldi.
0: Distrutto.
2: Un uomo. Perché
0: sono
2: a
0: sinistra,
2: per
0: le Ciuscia senza Ciuscia. Hai capito? Cara fastidia a tutto quanto, mi sa che non mi chiamerà tu.
1: Irriconoscibile, ragazzi.
0: Comunque tu che fai? Fino al 17, cioè fino al 16, quando è?
1: No, 13.
0: Fino al 13, 9.
1: Non ti scricchiare soldi e giorni.
0: Non ho capito che hai detto.
2: Ma mangi tutti i soldi che
0: tengo,
2: ma non rimanga a fine
0: settimana. E che c'è foto? Ci vanno di urno, frate. Non è niente proprio. Ciao bello, ciao. Vedi la gente semplice, la gente che non ha niente, dice ma mangi tutti i soldi che tengo.
1: Tu che fai?
0: Se volessi mangiare te ciò che tengo, ci vogliono 3.000, già facci, capito?
1: No. Marco, io però continuo con la mia battaglia. Sanna salva solo gli animali. Amico mio, che ti devo dire?
0: Qualche animale si salva, pure quando c'è stata l'estinzione dei dinosauri, quando c'è stata l'estinzione. Tu hai ragione, perché lui mi sta dicendo in cuffia, Zaccaria, ma tu che fai? Perché voi non tenete niente a fare. Cioè, tu mo siete film da 7 e dici, ma che faccio? Mo fra un mese già morire, che faccio? Uffa.
1: E che vuoi fare?
0: Uffa. Cioè, perché se mi c'è una poverello, Zaccaria, non abbiamo mentalità.
1: Tu che c'hai il show, c'hai la mentalità.
0: E Zaccaria, io facessi cose che non mi fanno fare, cioè non è quello, capito? Facessi tante quelle cose, non le posso fare.
1: Però scusami, posso dirti una cosa?
0: Poi la diurna ci ha organizzato un'orgia. Siamo soli, cioè che faccio? In solitudine, ogni volta che l'organizzo siamo soli.
1: Lui dice queste cose e mi sale...
0: Ciò facile.
1: Pensate,
0: non muovono 1.000 euro che non dà niente.
1: Pur pagando, resta da solo. Incredibile. No, ma La cosa però è, scusami, tu dici, se so che fra un mese devo morire, farei tutto quello che non posso
0: fare. Siamo brava gente, non abbiamo preteso.
1: Sì, ma non è sbagliato questo ragionamento. Tu dovresti farle comunque le cose che vorresti fare, anche se non dovresti farle.
0: Sì, ma qualcuno chiama, vorrei stare con la mia famiglia, con mia moglie, io rispondo a loro tutti i fra. Pronto?
1: Vabbè, questo è un altro discorso.
0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Rosario,
0: ciao, dimmi.
3: Marco, ciao, buongiorno.
1: Ciao, sì, sono leggero in ritardo.
3: Ma quanto cazzo è bella ieri?
0: Ma è bellissima, no, è super bellissima.
3: Tu chiedi da che la scrivani, bello, tu parli Gianluca Vigliotti.
0: Bravo, bravo. No, vabbè, mi vedo proprio
1: la metà.
0: Commento tecnico a Vigliotti, non me lo vedo proprio.
3: Rosario, Rosario.
0: Dimmi, caro.
3: Posso capire una cosa?
0: Sì.
3: Da ieri, mi sono un pallone, chi capite? Lo Napoli.
0: Ma mi fa pensare, un frate.
1: Ti ha risposto,
3: Numeri uno.
0: Grazie, fratello. A me ne fai una risata, vai.
1: Allora, Marco, attenzione.
3: Marco,
1: oh,
3: Marco.
1: Oh, oh.
3: Marco, prendi esempio da Rosario. Marco.
1: Per carità di Dio, no?
0: Per carità di Dio, che saccheresse di prendere il greve da me, per l'amore di Dio.
1: Allora, attenzione, c'è un amico che ha un reale problema.
0: Sì.
1: Il 14 novembre mi sposo. Siete sicuri che il 13 finisce tutto?
0: Mettiamo il caso. Anticiperesti la data del tuo matrimonio? Ci puoi ripetere? Cioè, tu sai che il 13 c'è la fine del mondo, il 14 devi sposare, andresti vicino alla tua futura moglie a dire: amore, sposiamoci il 10, così da morire insieme, mano nella mano. Oppure c'è 15. Che poi dipende pure dall'emisfero.